I want you.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Transiberiana, Transiberiana, Transiberiana.

Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio.

0: Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

7:52 in questo momento, Hot Chocolate in sottofondo, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko e riapre la diretta anche per questa domenica 26 luglio, qualche minuto prima del solito la diretta, perché vedo che oggi la consueta trasmissione Restiamo Animali, trasmissione vegana animalista che va in onda pressoché tutte le domeniche dalle 7:30 in avanti, oggi vedo che non c'è. Per il resto la domenica è la stessa un po' di tutte le precedenti domeniche, quindi fra pochi secondi. Per adesso ultime notizie non ne sono arrivate, comunque diciamo come al solito musica pescata da vastissimo archivio informatico della nostra emittente, come dico sempre tantissima musica, pochissime parole, annuncio dei brani, a volte nemmeno quello, tutto sempre intervallato da notizie che arrivano nel frattempo, una prima parte che arriverà fin verso le 8:24 circa, poi con tutta calma spazio il notiziario popolare network, quello lungo da 15 minuti che andrà in onda appunto alle 8:30, poi dalle 8:45 ci risentiamo di nuovo con musica e notizie. E poi verso le 9:15 circa la rubrica di concerti e poi ancora musica e notizie come sempre fino verso le 10:24, poi le 10:30 ancora un'edizione di Popolare Network, in questo caso l'edizione corti 5 minuti, poi dalle 10:35 circa fino a qualche minuto prima delle 11 ci risentiremo nuovamente sempre con la mia programmazione musicale. Vediamo se per caso sono arrivate proprio notizie dell'ultima ora, direi proprio di no. Ora direi che intanto partiamo con un brano, poi inizio a prepararmene degli altri. Il brano ci viene da The Open ed è Can You Hear?

8 precisi in questo momento, ci siamo appena ascoltati The Open in sottofondo Gloria Gaynor, poi ci risentiamo di nuovo subito dopo la pubblicità, sempre con la mia programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
5: Hot 04 in questo momento, C-Gen Company che sono appena partiti in sottofondo, ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente Rotto Libero domenica mattina e praticamente iniziamo dopo il brano che vi ho mandato pochi minuti fa. Sto iniziando velocemente a selezionarvi un po' tutti i pezzi. Allora, la prossima sequenza parte con gli Ugly Casanova in Cat Face, poi ci spostiamo a Roma con gli Onda Rossa Posse e il loro celeberrimo Batti il tuo tempo e poi 10 minuti abbondanti degli Antibalas in Gold Rush. Ma partiamo con Ugly Casanova.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili.

incredibili. Dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Berlino, un furgone investe la folla dopo il corteo del Pride, provocando una vittima e 16 feriti, molti sono gravi. L'attentatore è ancora in fuga. Per la polizia si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti. Si cercano eventuali complici. L'Europa in fiamme, in Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux, in Spagna invece la capitale Madrid. In fumo decine di migliaia di ettari di bosco, oltre 300.000 gli evacuati tra i due paesi. Scontri in Valsusa, centinaia di manifestanti no TAV, ieri sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità. La polizia parla di 60 agenti feriti. La destra strumentalizza gli attacchi, evoca collegamenti con quanto accaduto a Bologna e accusa le opposizioni di alimentare l'odio contro gli agenti. Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera a Bologna ci sarà un nuovo corteo al quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Ieri un nuovo video ha mostrato una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo a terra dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti. Le 8:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura, come avete sentito, andiamo a Berlino, dove ieri sera un furgone si è scagliato contro la folla a margine delle manifestazioni per il Pride cittadino. C'è almeno una vittima tra i 16 feriti, alcuni però sono in gravissime condizioni. La polizia ha identificato il presunto attentatore, un 21enne uscito a maggio dal riformatorio che sarebbe legato ad ambienti islamisti. Il giovane però è ancora in fuga e si indaga su possibili complici. Il servizio.
1: Paura nella serata di sabato a Berlino, dove un furgone ha investito la folla nei pressi del Tiergarten, poco dopo la conclusione del Christopher Street Day, il Pride della capitale tedesca. Il bilancio provvisorio è di una persona morta e almeno 16 feriti, 8 di loro sarebbero in pericolo di vita. L'investimento è avvenuto intorno alle 22 nella zona Lennestrasse, mentre migliaia di persone stavano lasciando l'area della manifestazione. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe travolto un gruppo di partecipanti, scatenando il panico. Testimoni raccontano di persone scaraventate a terra e di una fuga precipitosa, nel tentativo di mettersi in salvo. Subito dopo l'impatto, il conducente avrebbe abbandonato il furgone e sarebbe fuggito a piedi. Alcuni testimoni riferiscono che, durante la fuga, avrebbe accoltellato alcune persone. Si tratta però di una circostanza che al momento non è stata confermata ufficialmente dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti decine di mezzi di soccorso, vigili del fuoco e polizia. L'area è stata isolata, mentre in corso una vasta caccia all'uomo. Le autorità non hanno ancora chiarito se si sia trattato di un attentato, di un gesto volontario o di un incidente e invitano ad attendere l'esito delle indagini. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Veniamo agli incendi che stanno devastando vaste aree boschive in Francia e Spagna. I roghi hanno costretto finora quasi 300.000 persone ad abbandonare le proprie case, la maggior parte in Francia, dove è corsa contro il tempo per contenere i roghi nella regione vinicola di Bordeaux. Le fiamme minacciano la periferia della città. Il servizio.
2: Malgrado 1.400 pompieri, malgrado l'ingaggio dell'esercito con 1.500 soldati del genio, malgrado i rinforzi in uomini e mezzi venuti dal resto d'Europa e malgrado delle temperature in calo, il mega incendio nel sud-ovest della Francia non si placa e resta per ora incontrollabile. I venti ancora sostenuti nelle ultime 24 ore hanno alimentato le fiamme che sono ora a solamente 15 chilometri dall'area metropolitana della capitale regionale, Bordeaux. Sono ormai 46.000 ettari andati in fumo e più di 250.000 le persone evacuate, inoltre una ventina di comuni della Gironda, tra il litorale atlantico e Bordeaux appunto. Bloccate per precauzione l'autostrada 63 e le linee ferroviarie locali. Un fuoco descritto dai pompieri che lo affrontano ormai da quasi una settimana come ingestibile e imprevedibile. Tanto l'estensione e l'intensità del focolaio creano un microclima autonomo con appunto dinamiche devastanti e impossibili da prevedere, che peraltro dall'inizio di questa stagione di incendi hanno fatto 3 morti tra i pompieri, mentre 68 sono rimasti feriti o intossicati, di cui una decina ricoverati. Le prossime ore rischiano di essere difficili, ha dichiarato il primo ministro Le Cornu all'uscita dell'ennesima riunione della cellula di crisi del governo, mentre la ministra della difesa ha garantito il massimo impegno di tutte le forze armate. La mobilitazione è nazionale, tanto che la tappa odierna finale del Tour de France, oggi a Parigi, è ridotta di un terzo per non gravare le forze di sicurezza riorientate verso il sud del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Anche in Spagna i roghi avanzano, vicino a Valencia ieri si è registrata una vittima. L'incendio più pericoloso però è quello che si dirige verso la capitale Madrid, dove è stata dichiarata l'emergenza nazionale. La speranza risiede soprattutto nella pioggia. Il servizio da Madrid.
3: Non è stata una notte semplice, le condizioni meteorologiche non hanno aiutato e alle porte di Madrid si lotta ancora contro il fuoco. Le raffiche di vento superiori ai 30 km l'ora hanno unito l'incendio di Madrid con un altro scoppiato nella provincia di Avila, creando una lingua di fuoco di decine di chilometri. Oltre 3.400 pompieri da tutta la Spagna, 29 aerei e 250 mezzi antincendio stanno facendo di tutto per evitare che questo nuovo fronte si consolidi. Oggi arriveranno altri due Canadair dalla Turchia e se le fiamme non sono avanzate verso la capitale, hanno però raggiunto la provincia di Toledo a sud. Tra sfollati e confinati sono già quasi 100.000 le persone colpite dall'incendio. Il fuoco ha costretto anche all'evacuazione del posto di comando avanzato da dove viene gestita la crisi. Ieri i tentativi di contenere l'incendio forestale hanno dato pochi risultati. In due giorni sono stati distrutti più di 45.000 ettari. Oggi però le condizioni meteo dovrebbero migliorare, aprendo una finestra di opportunità per stabilizzare l'incendio. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Ucraina, la capitale di nuovo sotto attacco russo. Nella notte per ben due volte a Kiev è scattato l'allarme aereo. Le autorità affermano di aver intercettato diversi missili balistici russi. I detriti cadendo al suolo avrebbero colpito un palazzo residenziale provocando esplosioni e incendi. È stata una notte senza raid invece nel Golfo Persico, la prima dopo due settimane ininterrotte di bombardamenti incrociati. Il presidente statunitense Donald Trump avrebbe ordinato al Pentagono di sospendere per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione. A convincere il presidente sarebbero state le pressioni del vicepresidente J.D. Vance e del capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Kane. In Cisgiordania invece continuano, anzi si intensificano, le aggressioni contro i palestinesi. Nella notte coloni israeliani hanno dato fuoco ad una moschea nella città di Kusra, mentre la polizia ha arrestato 80 palestinesi in raid condotti in tutto il territorio occupato. Un portavoce dell'esercito ha annunciato che saranno demolite le case dei palestinesi accusati di essere coinvolti nella sparatoria in cui venerdì sono rimasti uccisi due soldati israeliani e proprio nell'insediamento illegale che si trova nei pressi del luogo della sparatoria. Israele ha anche annunciato di voler costruire oltre 700 nuove case. In Cisgiordania abbiamo raccolto la testimonianza di Abed Wadi, un cittadino che risiede proprio nel villaggio di Kusra.
4: The settlers burn houses, fields, trees, they kill the animal. Why you kill the sheep?
5: I coloni bruciano case, campi, alberi, uccidono gli animali. Perché uccidono le pecore? Perché tagliano gli alberi? Perché bruciano i campi? Perché chiudono tutte le strade dei villaggi in Cisgiordania? L'esercito mette cancelli sulle strade e poi non puoi più uscire dal tuo villaggio. Se vuoi andare all'ospedale, non puoi. Se vuoi uscire dal tuo villaggio, non puoi, perché i soldati chiudono il cancello. E se puoi uscire dal tuo villaggio, i coloni ti aspettano sulla strada, ti sparano, ti uccidono. Vogliono spingere i palestinesi ad andarsene dalla Cisgiordania. Vogliono una Cisgiordania senza palestinesi.
0: Veniamo all'Italia, andiamo in Valsusa, dove centinaia di manifestanti ieri sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità in occasione della tradizionale marcia Notav. Ci sono stati pesanti scontri a distanza con la polizia, lanci di sassi e petardi da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. Quattro mezzi dei carabinieri e della polizia di finanza sono stati dati alle fiamme, diverse persone sono rimaste ferite, la polizia ha parlato di 60 agenti soccorsi. Il presidente della Repubblica Mattarella ieri sera ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza ai feriti. La destra ha strumentalizzato gli attacchi, Giorgia Meloni ha dichiarato la violenza non piegherà lo Stato, i ministri Salvini e Tajani hanno evocato collegamenti con quanto accaduto a inizio settimana a Bologna e hanno accusato le opposizioni di alimentare l'odio contro gli agenti, mettendo in relazione due fatti che non hanno nulla in comune. Molti esponenti del centrosinistra hanno condannato le violenze ed espresso solidarietà nei confronti della polizia. Sentiamo il sociologo e politologo Marco Revelli.
6: Sono 30 anni che come un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che è imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio e di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scontri da manifestazione di massa.
7: I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento?
6: No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, secondo di come si vede, se ci si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
7: Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
6: La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. E la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
0: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera alle 19 a Bologna ci sarà un nuovo corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Il percorso partirà e terminerà nel luogo della morte di Fakir e lì sarà messa una targa. Ieri un nuovo video ha mostrato gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una chiazza di sangue sotto la sua testa. Secondo i legali dei poliziotti è stato lo stesso Fakir a procurarsi la ferita, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo è la conferma che la vittima è stata picchiata. I primi risultati dell'autopsia confermerebbero che Fakir sia morto per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni. Un'ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei sanitari e alle manovre per rianimarlo. Fabio De Iaco è primario di pronto soccorso a Torino, già presidente di SIMEU, la società scientifica di medicina di emergenza urgenza.
8: Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme e i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
7: In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
8: Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
7: L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimare. È un'ipotesi plausibile secondo lei?
8: È molto difficile dare una risposta su questo. Credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
7: Come mai dice questo?
8: Perché il tema è qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue. Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione da rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
7: Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
8: Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato. È pericolosa da mille punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte clinicamente questa cosa la terrà in conto.
0: In chiusura al caro benzina, i carburanti continuano a toccare prezzi da record, il governo se n'è accorto tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, atteso per la prossima settimana, dopo l'ultimo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti, Massimo Alberti.
9: C'è da essere onesti, la questione del caro carburante e quindi delle sue ricadute non è di facile soluzione, o meglio non lo è nelle gabbie di politica economica del governo. Andiamo un passo indietro, detto che la causa esterna, nel complesso il problema del caro energia alla base dei ritardi pesanti sulle rinnovabili e la dipendenza del fossile. Questo è stato detto ampiamente, tanto che ormai è materia comune anche da parte di Confindustria, che parla apertamente dei ritardi sul tema e di pessimismo rispetto a una situazione che tutte le stime di crescita vedono difficile. Così come le ricadute sui prezzi nascono anche da un trasporto mosso ancora troppo troppo su gomma. Come facile era prevedere, i tagli sulle accise sono stati poco più di un palliativo, generando squilibri, avendo l'effetto di mantenere stabile la domanda, quindi il prezzo, che appena cessato è immediatamente risalito. In attesa dei fondi della clausola di salvaguardia europea, che comunque per le accise non si potranno usare, il governo si orienta al sistema delle accise mobili, caldeggiato anche dall'opposizione, ovvero uno sconto commisurato all'extragettito IVA generato dall'aumento dei prezzi, dove appunto lo sconto dipende da quanti fondi sono disponibili in un evidente momento di casse vuote, col rischio che genera un ulteriore circolo vizioso. Il dato generale è l'assenza di un intervento pubblico per calmierare i prezzi in generale e interventi mirati per i più deboli. Troppo occupati a strumentalizzare i casi di cronaca, Meloni e suoi se ne stanno accorgendo tardi. Per l'estate le vacanze estive, poi sono già scappati e gli affari delle compagnie petrolifere garantiti. Il costo della benzina è una delle cose più dure da digerire per l'elettorato. Meglio spostare allora la palla in tribuna, che siano minore da incarcerare o l'ennesimo allarme sicurezza da fomentare.
0: Le 8:46 minuti, per il momento è tutto. Questo giornale radio è stato condotto da Sara Milanese, Luca Parena in redazione. Ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
10: Dire i notiziari Popolare Network, ma siete anche le prese con la programmazione musicale completamente Lotto Libero domenica mattina qui a Radio Città Fusico. Nel frattempo vi ho già preparato tutto. Partono altri due brani, Trick Sky in Suite e direttamente da Bologna Rock dal vivo, il Frigos in Pennsylvania Rain. Ma partiamo con Trick Sky.

8.59, questi erano i Frigos dal vivo in sottofondo a Perfect Circle, ancora un brano prima della pausa pubblicitaria di Weather dei Pearl Jam dalla colonna sonora di Into the Wild, il brano è No Sailing.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net. A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: 9.04 in questo momento, siete sempre alle prese con la programmazione musicale completamente notte libera domenica mattina qui a Radio Città Fujiko. Prossima sequenza, partiamo dall'Africa di Papa Wemba in Show Me The Way, poi Lumines in Glory, The Killers in Blowback, poi ci spostiamo in Italia con il rito pagano, il brano si chiama Solo con te, poi ancora ci sentiamo Hortense Ellis in Young Hearts Run Free e Banco de Gai Abyss Song. Partiamo quindi con Papa Wemba.

9.08, ci siamo appena ascoltati Papa Wemby in sottofondo Kid Dakota, un aggiornamento di notizie sugli incendi in Francia, 220.000 evacuati, il vasto incendio che ha investito la Gironda nel sud-ovest della Francia, ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, lo rivela la prefettura della Gironda. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e da mercoledì sono state evacuate 220.000 persone. L'autostrada A63 tra Bordeaux e la Spagna è stata chiusa per 60 km, dalla notte in corso l'evacuazione di altre città situate a sud-est vicino alla città di Bordeaux. Ma ripartiamo subito con la musica, prossimi in scaletta, Lumineers.

9:24 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Hortense Alice, in sottofondo invece Jesus and Mary Chain. Banco de Gaia ve lo mando dopo la pubblicità, per ora ci ascoltiamo Baby Shambles, Carry On Up The Morning.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
5: In questo momento è appena partito in sottofondo Alice Cooper. Siete le prese con la programmazione musicale completamente alto libero domenica mattina qui a Radio Città Fujiko. A parte la prossima sequenza, stavolta ci sentiamo veramente Banco dei Gai in Abyss Song, poi gli Oasis in Roll With It, Alan Vega dei Suicide in Fireball, Belle and Sebastian, che sono stati in concerto a Bologna pochi giorni fa, in Unnecessary Drama, e poi i Camera in Borderline. Ma partiamo subito con Banco dei Gaia.

9.49, questo era una bella in Sebastian, i Camera invece ve le rimando più tardi, che direi che ora è il momento dei concerti. Partiamo da Bologna naturalmente, partiamo dalle serre di Giardini Margherita, dove in corso di svolgimento a ingresso libero le serre, e questa sera per la rassegna Volo Vivace alle 19.30 Joseph Van Wissem. Tanti sottofondo abbiamo gli U2, però un aggiornamento di notizie prima. L'Iran blocca 6 navi nello stretto di Hormuz. 6 navi tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz su rotte non autorizzate. Il corpo militare dell'Iran, i Pasdaran, li hanno bloccati. Lo annunciano loro. Le provocazioni dell'esercito USA volte a modificare la rotta delle navi hanno ricevuto una risposta decisa. Esplosi colpi di avvertimento e le imbarcazioni coinvolte sono state costrette a fare marcia indietro. Nelle ultime 24 ore, 6 navi costrette dopo duri avvertimenti a gettare l'ancora e a conformarsi alle istruzioni delle autorità iraniane. Ma dicevo, continuiamo con i concerti. Sempre oggi al Parco dei Giardini per la rassegna Kabura Festival con ingresso offerta libera si chiude la prima parte, diciamo, poi riprenderà dopo Ferragosto con i Bachivo in vita che suona bene. Martedì 28 all'Alchemica Music Club di Via dei Lapidari a partire dalle 20, North Lane, ingresso 28,75 ed è prevista la tessera AIX per entrare. Al Cubo di Porta Europa invece in corso di svolgimento la rassegna Condividere Cultura, ingresso libero con prenotazione. Martedì 28 Cecil McLaurin Salmant, giovedì 30 Francesco Baccini. Al Parco Ponte Lungo, dalle parti di Via Gucchi, in corso svolgimento Ponte Lungo Estate, e martedì 28 per la rassegna Jazz al Tramonto, a ingresso libero Hard Bop Trio. Ian Mascarelli invece prosegue la rassegna Salotto Estivo, Salotto del Jazz a seconda delle serate, il tutto a ingresso libero. Mercoledì 29 Romano Reggiani in This Band, in Bob Dylan una rivoluzione rock. Giovedì 30 abbiamo The Indians in Sounds from New Orleans, venerdì 31 King Beggar Orchestra, sabato 1 agosto Federico Sportelli Snap Trio. Green and blue, see China right in front of you, see the canyons looking back wow. Al Zwart di Vicolo Malgrado, giovedì 30 per il suono dell'arte abbiamo il Martini Arrangers Workshop diretto da Michele Corcella con Christian Bolton Savanga alla tromba.

Veniamo al resto della provincia, veniamo innanzitutto al Poretta Soul Festival che oggi si conclude, poi ci sono dei proseguimenti di cui vi dico. Oggi domenica, naturalmente 26 luglio, tanto per iniziare abbiamo l'Oversoul Street Band in una vivace professione profana. Appunto la Oversoul Street Band appunto per le strade del paese ed è ormai la conclamata resident band del festival.

Poi sempre oggi l'area street food di Piazza della Libertà, a ingresso libero abbiamo musica anche qui, alle 11 Tennessee Rose Blues Band a Firenze, alle 12 Aero Soul da Torino, alle 16 Golden Soul da Padova, alle 17 Durst Balance da Forlì, alle 18 Battisti Soul da Bologna, alle 19 Eight Balls da Modena. E sempre oggi invece la Cattedrale Liberty Terme Alte, alle 11, sempre parlate a tema, alle 11 Revelation Gospel Choir, alle 17 per Jump and Boogie Happy Hour abbiamo Mitch Woods e This Rocker Hates. Nel frattempo sottofondo stiamo passando a Jesus and Mary Chain.

Mitch Woods, vi ho detto, appunto un oggetto di presenza per Mitch Woods che si porta dietro il suo boogie pianistico dallo swing conviviale delle apparentele stilistiche con Louis Jordan, Fats Domino e Jerry Lee Lewis. E poi veniamo proprio al clou della manifestazione che si svolge a Rufus Thomas Park, appunto di Poletta Termini, per il Poletta Soul Festival, con ingresso a 40 euro. Alle 20 abbiamo John Ellison, un benvenuto ritorno John Ellison, già di sul Broadway 6, responsabile del Classic Song King of Wonderful, targato 1967. E poi proseguiamo, perché poi dopo dalle John Ellison, tra l'altro, con i Carpenter's Hearts. Alle 21.30 invece abbiamo la Memphis Music Hall of Fame All Star Band, che è un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Music Hall of Fame. Ogni membro della formazione meriterebbe un articolo a sé. Questo gruppo è stato creato per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Casey Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista nominato 2 volte ai Grammy. È il presidente del capitolo di Memphis di Naras, The Grammys, ha lavorato con Stevie Wonder, George Clinton, Chaka Khan, con Fang Shum e gli artisti rap vincitori dell'Oscar Three Six Mafia. La band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Le loro vibranti esibizioni fondono magistralmente soul, blues, rhythm and blues, rievocando la magia di leggende nate negli storici Sun Studio e lo Stax Record. Grazie alla loro passione e al loro talento contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. Shanti Mosby, Danny McGee e Candy Fox, tutte provenienti dal mondo del gospel, non possono essere considerate delle semplici coriste, ma sono delle eccellenti soliste capaci di dominare il palco con un'estensione vocale e un'energia emotiva fuori dal comune.

poi ancora sempre stasera, nato a Memphis nel 1974, Ray Gelsi, uno dei chitarristi blues rock più formidabili della nostra epoca, accostato a Jimi Hendrix per talento viscerale, una tecnica inconfondibile, mancino, suona una chitarra per destrima di capovolta senza invertire le corde, è cresciuto in una famiglia di musicisti imparando a suonare a 4 anni. È già stato ospite a Poretta nel 2000, una delle sue rarissime performance in Europa, che esordisce come ragazzo prodigio 16 album. L'album di debutto del 1991 lo incorona miglior nuovo talento di Guitar World. La svolta decisiva viene nel 2016, quando Gelsi torna in scena alla grande, riconquistando in breve tempo l'Olimpo delle sei corde. Tra i suoi lavori più acclamati si annoverano l'album Middle of the Road 2017 e The Bookends 2019, che hanno scalato le classifiche blues. La sua rinascita artistica culmina nel 2022 con l'album Croak, prodotto dall'amico Joe Bonamassa, il disco in cui racconta anche le sue battaglie personali, è valso la sua prima nomination in Grammy Awards. Il suo stile incorpora fraseggi veloci di stampo fusion ed elementi di chitarristi metal neoclassici. Oggi Ray Gelsi è un vero maestro del blues, la sua musica è infusa dell'autenticità viscerale di un uomo che ha attraversato l'inferno ed è tornato per raccontarlo. In sottofondo intanto abbiamo Elton John. Poi sempre stasera abbiamo Lenny Williams, che è noto soprattutto come voce principale di Tower of Power nei primi anni 70, con la sua voce potente, calda ed espressiva ha contribuito a definire il sound della band, scrivendo con Johnny Watson le due super hit So Very Hard to Go e Don't Change Horses in the Middle of the Stream. Dopo aver lasciato il gruppo ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cozy Love You, un classico intramontabile. Poi ancora abbiamo Dot Moore, emersa a Los Angeles e ora ritornata alle sue radici di Memphis. Big Rob, al secolo Robert Smith, è un artista travolgente e carismatico della scena soul, funk, rhythm and blues contemporaneo, originario di Cincinnati, Ohio, ha saputo creare un sound vibrante e inconfondibile che lui stesso definisce con orgoglio Big Soul. Questo stile originale è una miscela esplosiva che unisce il funk del Midwest, l'energia del rhythm and blues, il blues moderno, l'intensità del gospel contemporaneo e il calore del Southern Soul. Oggi Big Rob è celebrato come una figura chiave nella rinascita e nell'evoluzione del Southern Soul. La sua musica funge da ponte perfetto tra i ritmi travolgenti del funk degli anni 80 e 90, la purezza del soul classico e le produzioni più moderne, creando un groove irresistibile. Sul palco la sua imponente mole fisica accentua l'immagine di un artista larger than life, ma soprattutto di una figura estremamente accogliente e calorosa. Big Rob è un vero maestro dell'intrattenimento, la sua missione è far sorridere, ballare e divertire il suo pubblico. Con la sua contagiosa generosità musicale riesce a trasformare ogni concerto in una grande festa collettiva in cui è impossibile non farsi coinvolgere. E poi ancora abbiamo Karen Wolf, una delle voci più autentiche del Southern Soul, è una vera stella del Chitlin Circuit, lo storico giro dei club afroamericani. Le sue radici musicali affondano nel sud e nella spiritualità. Ha debuttato registrando il suo primo album con il quartetto gospel Termonets, il gruppo poi cambiato nome in Direction, pubblicando il secondo disco God Don't Make Mistakes. Dopo lo scioglimento, la carriera di Karen ha cambiato rotta. Il suo ingresso nel Southern Soul è avvenuto dalla porta principale, esibendosi come corista per leggendario Dennis LaSalle. Questa esperienza è stata il trampolino di lancio che l'ha trasformata da brillante voce di supporto, da acclamato artista solista capace di conquistare e infiammare i palcoscenici. E poi ancora abbiamo Sandy Carroll, emersa nei club di Bill Street in attesa Meteora all'edizione 2025. Hello. Mentre in sottofondo stiamo per passare gli Stranglers, ma vediamo ancora chi c'è stasera. Abbiamo Mitch Woods, di cui vi ho già detto, naturalmente. E poi direi che per stasera, poi c'è anche Stephanie Bolton. Nel frattempo, cioè in sottofondo, siamo passati agli Stranglers.

0: texture like sun.
1: Ecco, poi in qualche maniera poi il Poetry Soul Festival non si conclude qui, perché c'è poi una serie chiamata The Valley of Soul, ingresso libero, che prosegue nei prossimi giorni per le varie città della provincia. Il 27 luglio, di 27 luglio in Piazza Capitani della Montagna a Vergato. Chi abbiamo? Abbiamo Tornetta Davis, Soul Blues Female dell'anno, esordisce a Poretta, anche a Poretta, poi naturalmente adesso qui sarà Vergato, accompagnata dalla Z Blues Band, diretta da Fabio Ziveri, su linee più schiette della tradizione blues contemporanea. Tutti questi concerti sono ingresso libero, perché poi la stessa cosa si ripete martedì 28 in Piazza Giovanni XXIII a Tolè e mercoledì 29 a Camugnago. Il 30 luglio invece, quindi giovedì, alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi abbiamo di nuovo Mitch Woods insieme a Is Rocking 88, sempre ingresso libero, mentre invece venerdì 31 ancora Grizzana Morandi abbiamo la Bologna Sound Machine, la brillante Bologna Sound Machine, band tra le più longeve e competenti del panorama musicale bolognese. Well.

Continuiamo con i concerti nella provincia di Bologna. Oggi al Parco Archeologico Cainua di Marsabotto per la rassegna crinale abbiamo Teo Teardo che accompagna lo Germano in un tributo a Pierpaolo Pasolini. Poi, sempre oggi, all'Arena Spettacoli del Campo Sportivo Parrocchiale di San Matteo della Decima, San Giovanni in Persiceto, per la Fiera del Libro, abbiamo anche della musica con Invaders Synth Band.

E giovedì 30 c'è Davide Brillante in Trio, un evento di Reno Road Jazz 2026, omaggio a Buck Pizzarelli e Franco Ceri. Giovedì 30 alle 21.30 in Piazza del Manzatico a Galliera. Davide Brillante, un chitarrista molto apprezzato nella scena jazz italiana e internazionale, ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Matteo Raggi, Melissa Stott e Dennis Jetri. Si è esibito in festival jazz club in Italia e all'estero, tra cui il Bologna Jazz Festival e New York City Jazz Festival. Ha registrato due album con il quartetto Raggi Brillante, Attitude New York Encounter, quest'ultimo inciso a New York. Fa parte del duo The Flemings insieme al chitarrista Domenico Caliri, con cui ha partecipato a numerosi concerti e festival. Rimaniamo nella provincia di Bologna. Giovedì 30 alla corte del Palazzo Comunale Piazza Braccia San Lazzaro di Sava, nell'ambito della fiera, abbiamo Massimo Zanotti dalla voce, praticamente un omaggio a Lucio Dalla, dalla voce appunto, nel nome della serata, appunto, è un omaggio di Massimo Zanotti a Lucio Dalla. E poi naturalmente ci sono anche svariati altri concerti sempre a San Lazzaro di Sava nell'ambito della consueta fiera che si svolge ogni anno. Veniamo al resto della regione. Oggi al Parco dei Popoli a Castellarano, provincia di Reggio Emilia, c'è la seconda giornata dell'Electronic BB con Evro Nettuno, Sam Rufillo, Camouflet e Paris, il tutto ingresso libero. Il primo di agosto invece a Lido di Guastalla, ancora in provincia di Reggio Emilia, per la rassegna Argini, il rap con Muro Buto e la Moon Jazz Band.

poi veniamo a Riccione, provincia di Rimini, dove inizia e durerà penso per un paio di settimane, mi pare, una rassegna chiamata Summer Jazz, Preparo Riccione Summer Jazz. Vediamo i concerti questa settimana, domani lunedì 26 luglio, anzi oggi domenica 26 luglio, spazio a Laura di Marcello Sutieri di Sislava Condover, Chihiro Yamanaka Trio, lunedì 27 luglio l'Energia Sale con l'Out of Graving Quintet di Michele Papadia, affiancato dalla tromba di Fabrizio Bosso e del sassofono di Francesco Berzatti. Martedì 28 la volta di Antonello Salis e Simone Zanchini, Stefano Tamborin Orchestra Special featuring New Knife. Grande attesa mercoledì 29, sempre in piazzale Ceccarini, per Noah, la straordinaria cantante israeliana, che anche a Sanremo ha espresso il suo dissenso contro la guerra, protagonista del concerto Gaivan Tessì a pagamento. Il 30 luglio invece, cioè giovedì, si continua con la violoncellista Anna Carla Masa, venerdì 31 con Valentina Celli e Stefano Bolani, che al Parco degli Olivetani sono protagonisti di una serata a pagamento che intreccia musica e cinema. Ci trasferiamo nel Ferrarese, nel giardino della Delizia Estense di Benvignate d'Argento, appunto provincia di Ferrara. Questa settimana si conclude la rassegna Ferrara sotto le stelle. Martedì 28 il duo indie folk dei Kings of Convenience, mercoledì 29 altro rock italiano con Marlene Kunz e giovedì 30 dalla Francia rock acustico di Le Négresse Vertes. E direi che per i concerti, questa volta è stata una rassegna piuttosto lunga, ma c'era anche il Poletta Jazz Festival, è finito per ora. Per questa settimana sono le 10.07, quindi riprendiamo subito con la musica. Ci ascoltiamo veramente a questo punto i Camera in Borderline, seguire Operator Pleasing Get What You Want, Ugly Sight in Brent's House. Veniamo in Italia con il Teatro degli Orrori in Dio Mio. Poi vediamo, forse più o meno siamo già quasi arrivati al momento della pubblicità, al massimo ci potrebbero stare Arctic Monkeys in Dancing Shoes. Ma partiamo subito con i Camera.

0: 10:20 in questo momento, sempre ascoltate The Ugly Suite, un aggiornamento di notizie sul Pride di Berlino. La polizia dice forse dei complici dopo che un furgone si è lanciato sulla folla al Pride berlinese causando morte e 15 feriti. La polizia ha diffuso un bollettino in cui si legge: si ritiene che una o più persone siano fuggite dal veicolo e che diverse persone siano state ferite con armi da taglio. Ricercato un 21enne identificato come Abdul B, è ritenuto legato ad ambienti islamici, viene descritto di corporatura snella con i capelli neri, indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. Ma ripartiamo subito con la musica, il teatro degli orrori.
1: Ma senti questa qui che...

10:23 in questo momento, ci siamo appena sentiti il teatro dei loro in sottofondo, i Temptation. Per ciò che concerne gli Arctic Monkeys, ce lo sentiremo fra un po', nel senso che dopo i Temptation ci sarà la pubblicità e poi il notiziario popolare network, quello da 5 minuti, intorno alle 10:35, poi ci risentiremo di nuovo con la musica della mia programmazione musicale. Vabbè!

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
4: E sono le 10:26, direi che in realtà c'è ancora tempo prima del notiziario Popolare Network per sentirci veramente gli Arctic Monkeys in Dancing Shoes. Get on your-

0: Popolare Network.
1: E 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Russia ha bombardato nuovamente la capitale ucraina Kiev con due ondate di attacchi missilistici la notte scorsa. Le autorità affermano di aver intercettato diversi ordigni. I detriti cadendo al suolo hanno provocato esplosioni e incendi e colpito un palazzo residenziale. Nel mirino anche Kharkiv, ci sono almeno una vittima e diversi feriti. Colpito anche un centro commerciale nella città di Kryvyi Rih. Mosca da parte sua dichiara di aver intercettato oltre 130 droni ucraini sparati su diverse regioni, in particolare sulla Crimea, dove sarebbe stata colpita una centrale elettrica.
2: Israele è tornato a bombardare la striscia di Gaza, i raid hanno colpito l'ospedale Al-Aqsa di Gaza City, c'è almeno una vittima, ci sono anche diversi feriti. Pure in Cisgiordania continuano, si intensificano le aggressioni contro i palestinesi. Nella notte coloni israeliani hanno dato fuoco a una moschea nella città di Kusra, mentre la polizia ha arrestato 80 palestinesi in raid condotti in tutto il territorio. Sono ancora in corso incursioni vicino a Nablus. Fonti palestinesi riferiscono di almeno due operatori sanitari aggrediti.
1: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato l'uomo che ieri sera ha investito con un furgone la folla a margine del corteo del Pride della capitale tedesca. Si tratta di un 21enne, Abdul B, era già noto agli agenti, è uscito da un riformatorio in maggio, è legato ad ambienti estremisti islamici. Potrebbe avere dei complici, la polizia continua ad indagare. Una donna è morta dopo l'investimento, tra i 16 feriti alcuni sono in condizioni molto gravi.
2: Un uomo di 29 anni si è suicidato stanotte nel carcere di Viterbo. Secondo le prime informazioni è stato trovato impiccato nella sua cella. È il secondo decesso in 10 giorni avvenuto nell'istituto di pena, dove lo scorso 16 luglio un 26enne è stato accoltellato e ucciso in una lite violenta. Ieri sera, poche ore prima che il corpo del detenuto di 29 anni fosse ritrovato, in una sezione dello stesso penitenziario erano stati incendiati dei materassi. Il fumo ha provocato diversi intossicati tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria.
1: Un 35enne alla guida di un'automobile ha investito e ucciso un anziano in bicicletta a Turbigo nel Milanese. Lo scontro è avvenuto stanotte dopo le 3 lungo la strada statale Gallaratese. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri poco dopo grazie alla segnalazione di un testimone che ha preso il numero di targa della macchina. L'investitore è risultato positivo ai test per l'alcol e la droga.
2: Sindaco di Bologna Matteo Lepore è stato messo sotto scorta dopo le minacce di morte che ha ricevuto via social negli ultimi giorni. Lo ha deciso la prefettura del capoluogo emiliano. Lepore è finito al centro di polemiche anche da parte di esponenti del governo per aver convocato lunedì scorso un presidio in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir. Stasera, a partire dalle 18, a una settimana dalla morte di Fakir, immobilizzato a terra da 2 agenti di polizia, ci sarà un corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro di Bologna per chiedere verità e giustizia.
1: Il tifone Nul, il più potente ad aver colpito la Cina nel 2026, ha toccato terra questa mattina sulla costa meridionale del paese con forti venti e piogge torrenziali. Oltre 715.000 persone sono state costrette ad evacuare e centinaia di voli sono stati cancellati. Attese piogge intense e torrenziali in gran parte della Cina meridionale per le prossime 48 ore. In diverse province Pechino ha dichiarato il massimo livello di allerta per possibili inondazioni improvvise.
2: In Europa continua la lotta contro gli incendi. In Spagna si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia, dove ieri si è anche registrata una prima vittima, ma si continua a lavorare per contenere le fiamme alle porte di Madrid. In Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux. Finora nei due paesi sono state evacuate oltre 300.000 persone.
1: E intanto vediamo alle previsioni del tempo per le prossime ore sull'Italia, dove continua anche per oggi il calo delle temperature grazie ai temporali che stanno interessando a macchia di leopardo nord e centro fino alla Campania, attesi appunto temporali con grandine e forti raffiche di vento. A partire da mercoledì però è attesa un'altra ondata di caldo. 10:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
0: E questo è il notiziario Popolare Network, ma siete le prese con la programmazione musicale completamente otto libera domenica mattina, parte l'ultima sequenza di brani, poi l'appuntamento sarà per domenica prossima a partire dalle 8. Parte con Toby Newman, Robert Rubin in Vocabular, poi veniamo in Italia con Zen Circus in Postumi e Swingers Nicola Conte in Nostalgia, poi proseguiamo con Be Your Hound Pet in Worship the Whip e direi che chiudiamo il tutto con Backyard Babies.
3: Popolare
0: con un attimo solo che passi l'aereo, non sto neanche a chiudere la finestra che è questione di un attimo. E chiudiamo con Backyard Babies in Cockblocker Blues, ma partiamo per l'appunto con Toby Newman.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Radio Città Fujiko 103.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
0: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Cisgiordania, la furia dei coloni contro i palestinesi. Almeno 30 attacchi nelle ultime 48 ore, incendiate anche due moschee. L'esercito arresta oltre 80 persone. Il ministro Smotrich annuncia la costruzione di oltre 700 nuove case negli insediamenti illegali. Nel mirino anche la Striscia, bombardato l'ospedale Al-Aqsa a Gaza City, c'è un morto. Damasco invece denuncia incursioni di soldati israeliani nel sud della Siria. Intanto gli Stati Uniti sospendono i raid aerei sull'Iran, il Pentagono teme di esaurire i missili Patriot. A una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera a Bologna ci sarà un nuovo corteo al quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Nel luogo dove è morto sarà fissata una targa. Dopo le minacce ricevute via social dal ministro Lepore, la prefettura di Bologna gli ha assegnato una scorta. A Berlino è ancora in fuga l'uomo che ieri sera ha investito la folla dopo il corteo del Pride, uccidendo una donna. La polizia cerca un 21enne legato ad ambienti islamisti. Si indaga su eventuali complici. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura ci occupiamo della Cisgiordania, dove in meno di 48 ore si sono registrati 30 nuovi violenti attacchi contro i palestinesi. Nelle ultime ore la polizia israeliana ha arrestato 80 persone in raid condotti in tutti i territori occupati. Ci sono state molte incursioni, soprattutto vicino a Nablus. Non è chiaro il bilancio dei danni. La Mezzaluna Rossa riferisce di diversi feriti, sono stati aggrediti anche due operatori sanitari. Si intensificano anche gli attacchi dei coloni. Nella notte sono state incendiate due moschee, una vicino a Tulkarem, l'altra a Kusra, e proprio in questa località abbiamo raggiunto Abed Wadi, cittadino palestinese.
3: The settlers burn houses, field, trees, they kill the animal. Why you kill the sheep?
4: I coloni bruciano case, campi, alberi, uccidono gli animali. Perché uccidono le pecore? Perché tagliano gli alberi? Perché bruciano i campi? Perché chiudono tutte le strade dei villaggi in Cisgiordania? L'esercito mette cancelli sulle strade e poi non puoi più uscire dal tuo villaggio. Se vuoi andare all'ospedale, non puoi. Se vuoi uscire dal tuo villaggio, non puoi, perché i soldati chiudono il cancello. E se puoi uscire dal tuo villaggio, i coloni ti aspettano sulla strada, ti sparano, ti uccidono. Vogliono spingere i palestinesi ad andarsene dalla Cisgiordania. Vogliono una Cisgiordania senza palestinesi.
2: L'ondata di violenze di questo fine settimana è legata anche allo scontro a fuoco in cui venerdì sono rimasti uccisi due soldati israeliani. Un portavoce dell'esercito ha dichiarato oggi che le case dei palestinesi considerati coinvolti nella sparatoria saranno demolite, e proprio nell'insediamento illegale che si trova vicino al luogo della sparatoria il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha annunciato la costruzione di oltre 700 nuove case. In Cisgiordania abbiamo raggiunto una volontaria italiana dell'associazione FASA che, per tutelare la sua sicurezza, ha chiesto di restare anonima. Questa è la sua testimonianza.
5: Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni, soprattutto come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati anche qui, mi sembra, una cinquantina di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
2: Non solo però la Cisgiordania, Israele è tornato anche a bombardare la striscia di Gaza. Nelle scorse ore i raid hanno colpito l'ospedale Al-Aqsa a Gaza City, c'è almeno una vittima, ci sono anche diversi feriti. Anche la Siria accusa Tel Aviv di incursioni. Le forze israeliane hanno compiuto un'incursione nel sud del paese il giorno dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in visita a Damasco, aveva esortato alla fine delle violazioni israeliane e al rispetto della sovranità siriana. Ed è stata una notte senza raid invece nel Golfo Persico, la prima dopo due settimane ininterrotte di bombardamenti incrociati. Il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato al Pentagono di sospendere i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro il paese, temendo che possano esaurirsi le scorte di intercettori Patriot e le munizioni per la difesa aerea nel Medio Oriente. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione. A convincere Trump sarebbero state le pressioni del vicepresidente J.D. Vance e del capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Kane. L'Iran questa mattina ha confermato di aver a sua volta sospeso la rappresaglia sui paesi della regione dopo lo stop dei raid statunitensi. La situazione resta incerta però soprattutto attorno ad Hormuz. Nonostante Teheran abbia annunciato progressi positivi con l'Oman proprio sul nodo dello stretto, il Pentagono afferma che il blocco navale sull'Iran continua. E a Berlino invece la polizia ritiene di aver identificato l'uomo che ieri sera ha investito con un furgone la folla a margine del corteo del Pride della capitale tedesca. Si tratta di un 21enne di origine libanese già noto agli agenti, sarebbe legato ad ambienti estremisti islamici. Potrebbe avere dei complici, la polizia continua ad indagare. Una donna è morta dopo essere stata investita, tra i feriti alcuni sono in condizioni molto gravi. Il servizio.
0: Ha un nome il presunto autore dell'attacco al Christopher Street Day di Berlino. Si tratta di Abdul Ballaut, 21 anni, cittadino tedesco di origini libanesi, ricercato dalla polizia con l'accusa di aver lanciato un Mercedes Sprinter contro la folla al termine del Pride. Il bilancio è salito a una persona morta e 25 feriti, 8 dei quali ricoverati in condizioni gravissime. Secondo il quotidiano tedesco Bild, Ballaut era già stato condannato nel maggio scorso dal tribunale di Tiergarten a 1 anno e 10 mesi di reclusione per aver preparato un grave attacco di violenza contro lo Stato. La procura aveva chiesto una pena più severa e presentato ricorso. Bild riferisce inoltre che dopo la condanna il 21enne era sottoposto a una sorveglianza parziale da parte delle autorità. In seguito alla pubblicazione sui social di una fotografia in cui impugnava un'arma, la polizia aveva perquisito il suo appartamento, trovando però soltanto una pistola giocattolo. La caccia all'uomo è ancora in corso, gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale coinvolgimento di un secondo attentatore. Alcuni testimoni riferiscono inoltre che, dopo l'investimento, diverse persone sarebbero state ferite con un coltello. Restano diversi punti da chiarire, primo fra tutti come il furgone sia riuscito a entrare nel Tiergarten nonostante le imponenti misure di sicurezza e da quale punto abbia avuto inizio la sua corsa contro la folla. Sul piano politico, il vice cancelliere e leader dell'SPD, Lars Klingbeil, ha definito quanto accaduto un attacco alla nostra società, mentre il cancelliere Friedrich Merz segue gli sviluppi in costante contatto con il ministro dell'interno Alexander Dobrindt. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
2: In Cina ha toccato terra questa mattina il tifone Nul, il più potente a colpire il paese quest'anno. Oltre 715.000 persone sono state costrette ad evacuare nella provincia del Guangdong. Centinaia di voli sono stati cancellati, sono attese piogge intense e torrenziali in gran parte della Cina meridionale per le prossime 48 ore. In diverse province è stato dichiarato il massimo livello di allerta per possibili inondazioni improvvise. In Europa intanto continua la lotta contro gli incendi. In Spagna si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia, mentre resta critica la situazione del rogo nella regione di Madrid. In Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux. Il servizio.
6: malgrado 1.400 pompieri, malgrado l'ingaggio dell'esercito con 1.500 soldati del genio, malgrado i rinforzi in uomini e mezzi venuti dal resto d'Europa e malgrado delle temperature in calo, il mega incendio nel sud-ovest della Francia non si placa, resta per ora incontrollabile. I venti ancora sostenuti nelle ultime 24 ore hanno alimentato le fiamme che sono ora a solamente 15 km dall'area metropolitana della capitale regionale, Bordeaux. Sono ormai 46.000 ettari andati in fumo e più di 250.000 le persone evacuate, inoltre una ventina di comuni della Gironda, tra il litorale atlantico e Bordeaux appunto. Bloccate per precauzione l'autostrada 63 e le linee ferroviarie locali. Un fuoco descritto dai pompieri che lo affrontano ormai da quasi una settimana come ingestibile e imprevedibile. Tanto l'estensione e l'intensità del focolaio creano un microclima autonomo con appunto dinamiche devastanti e impossibili da prevedere, che peraltro dall'inizio di questa stagione di incendi hanno fatto 3 morti tra i pompieri, mentre 68 sono rimasti feriti o intossicati, di cui una decina ricoverati. Le prossime ore rischiano di essere difficili, ha dichiarato il primo ministro Le Cornu all'uscita dell'ennesima riunione della cellula di crisi del governo, mentre la ministra della difesa ha garantito il massimo impegno di tutte le forze armate. La mobilitazione è nazionale, tanto che la tappa odierna finale del Tour de France oggi a Parigi è ridotta di un terzo per non gravare le forze di sicurezza riorientate verso il sud del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: E l'emergenza incendi riguarda da settimane gran parte dell'area mediterranea. Anche in Italia decine di migliaia di ettari sono già andati in fumo. In Sicilia soprattutto si registra il 70% degli incendi in pochi giorni a luglio di tutto il sud Italia. Antonio Nicoletti è responsabile nazionale aree protette di Legambiente.
7: Negli ultimi 6 giorni in Sicilia c'è stato un aumento del 70% degli incendi boschivi. La Sicilia però non è una regione boscata, c'è solo il 15% di copertura forestale, quindi questo evidenzia l'incapacità totale in quella regione di controllare i fenomeni. Abbiamo avuto dal 15 di luglio al 21 di luglio un incremento di 16.834 aree percorse dal fuoco, 87 incendi, con una media incendio di quasi 200 ettari. 200 ettari significa che proprio non si ha il controllo della situazione, perché generalmente una volta che si dà l'allarme c'è la capacità di intervenire. In queste situazioni significa che siamo all'anno zero. Diciamo pure che quando si interviene abbiamo già perso la partita, perché la migliore azione è quella che previene i roghi, fa sì che in contesti territoriali i roghi non trovino ragioni, e le ragioni sono dovute alla gestione, alla salvaguardia del territorio, ma anche all'applicazione delle norme. Nelle aree percorse da fuoco la stessa legge prevede che ad esempio per 10 anni non si pratichi il pascolo e la caccia. Basterebbero osservare questi due divieti per sconfiggere completamente chi appicca il fuoco.
2: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è stato messo sotto scorta dopo le minacce di morte che ha ricevuto via social negli ultimi giorni. Lo ha deciso la prefettura del capoluogo emiliano. Lepore è finito al centro di polemiche anche da parte di esponenti del governo per aver convocato lunedì scorso un presidio in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir. Stasera, a partire dalle 18, ad una settimana dalla morte di Fakir, ci sarà un nuovo corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro di Bologna per tornare a chiedere verità e giustizia. Il percorso partirà e terminerà nel luogo della morte di Fakir e lì sarà messa una targa a suo nome. Alessia Neva Marino è un'abitante del quartiere Pilastro e una delle fondatrici del comitato Mubasta, una delle realtà che organizza il corteo di stasera.
8: È proprio una cosa che ci è stata chiesta, diciamo così, da tutta la città, prevalentemente al comitato Mubasta, di individuare il percorso, di uscire appunto con il comunicato in cui ribadiamo che non devono esserci partiti, non devono esserci scontri. Vogliamo che sia una marcia popolare a una settimana dalla morte di Fakir in suo proprio onore, in suo ricordo. Avrà come punto di inizio e punto di fine del percorso il luogo dove è stato ucciso Fakir, e alla fine del percorso verrà posta anche una targa, nonostante il clima di odio che questo evento tragico ha messo ancora di più in risalto. Abbiamo anche tante persone, diciamo così, che chiedono verità e che si sentono veramente colpite profondamente per quello che è successo. Pensiamo proprio che ci sia partecipazione, sicuramente.
2: 450 manifestanti sono stati identificati dopo gli scontri di ieri in Val Susa, dove in centinaia sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità in occasione della tradizionale marcia No TAV. Ci sono stati pesanti scontri a distanza con la polizia, lanci di sassi e petardi da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. 4 mezzi dei carabinieri e della Guardia di Finanza sono stati dati alle fiamme. Una grande giornata di lotta per la Val Susa, ha commentato oggi il movimento No TAV. Le autorità hanno parlato di 120 feriti tra le forze di polizia. Giorgia Meloni ha dichiarato: la violenza non piegherà lo Stato. La destra ha strumentalizzato gli attacchi, accusando il centrosinistra e i partiti dell'opposizione di alimentare l'odio contro gli agenti. Sentiamo il sociologo e politologo Marco Revelli.
9: Sono 30 anni che, come un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che è imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio e di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scontri da manifestazione di massa.
10: I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento?
9: No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, secondo di come si vede, se chi si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
10: Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
9: La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. E la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
2: In chiusura parliamo di sport. Sono ore di discussioni attorno al nome del possibile nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di calcio. Andrea Pirlo sembra essere il prescelto, ma i suoi recenti legami con uno sponsor russo stanno ritardando il momento della firma e suscitando polemiche anche da parte della politica. Sentiamo Luca Parena.
11: Nell'Italia, paese dei 60 milioni di commissari tecnici, era forse solo questione di tempo prima che anche i politici si infilassero nelle discussioni sul nuovo CT della Nazionale di Calcio. Passare dalle voci di un possibile ingaggio di Pep Guardiola all'ormai vicina firma di Andrea Pirlo è stato forse un passaggio troppo brusco, dai sogni alla dura realtà. Ma nulla ha alimentato le polemiche, come il contratto che lega Pirlo alla principale agenzia di scommesse russa. Un accordo che il campione del mondo del 2006 ha firmato come allenatore dello United FC Dubai, proprietà dello stesso affarista russo Sergei Lomakin. Dal punto di vista delle norme, il problema di fatto non si pone nel momento in cui rescinderà il contratto dalla squadra degli Emirati e quindi quello da testimonial, Pirlo potrà diventare CT dell'Italia. Le polemiche riguardano esclusivamente l'opportunità del fatto che il nome e il volto di Andrea Pirlo siano stati usati negli ultimi mesi da Mosca per rientrare in qualche misura nella comunità dello sport internazionale dopo le esclusioni seguite all'invasione dell'Ucraina. Carlo Calenda ha così lanciato un appello a non far ricoprire un ruolo nelle nazionali a Pirlo. Il deputato di Futuro Nazionale, il vannacciano Furgiuele, ha invece difeso Pirlo e invitato a lasciar perdere le suggestioni di mettere un tecnico straniero sulla panchina della nazionale italiana. Immancabili sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, che però non è entrato nel merito dei trascorsi come testimonial delle scommesse e di riflesso di Mosca di Andrea Pirlo. Una nomina che ancor prima di essere perfezionata ha già fatto precipitare tutte le tifose e i tifosi di calcio in una delle più classiche polemiche all'italiana.
2: E alle 13:18 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Luca Parena. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30. Grazie per l'ascolto e una buona domenica.
12: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

con Wave, 24 Minutes Party People, DJ Mortimer. Puoi riascoltare le nostre puntate su mixcloud.com/backonwave. Appuntamento a domenica prossima!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Radio Città Fujiko 103.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità.

0: e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19. Ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati a Suoni d'Estate. Io sono Riccardo Platone e per i prossimi 30 minuti scopriremo insieme nuove proposte dall'Italia e dall'estero.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Eccoci, ci siamo? Siamo in diretta? Eccoci.
3: Direttissima.
2: Ah, non la sentivo per un attimo.
3: Direttissima.
2: Oh, eccoci qua, come il diretto di una volta. Diretto cos'era? Napoli-Trieste.
3: Esatto.
2: Eccoci qua.
3: Abbiamo preso l'espresso qui.
2: Abbiamo preso l'espresso e quindi siamo pronti per una nuova puntata di Easy Pop Estate in compagnia ovviamente di Franco Paoletti che vi sta parlando e al di là del vetro ovviamente il nostro immancabile bolognese volante. Buon pomeriggio a lei. Oggi è una calda domenica,
3: ma non caldissima,
2: quindi si
3: sta bene.
2: Paoletti, non 26 luglio 2026, anche questo mese ce lo lasceremo fra poco alle spalle.
3: Paoletti.
2: Un attimo, è puntata numero 30 di Easy Pop. Quindi buon pomeriggio a lei.
3: Quindi
2: .
3: Abbiamo già passato la metà dell'anno se siamo alla 30.
2: Sì.
3: Le settimane sono 52, quindi siamo
2: io
3: già
2: ad agosto
3: oltre.
2: Praticamente inizio il conto alla rovescia per quanto riguarda il Natale. Quindi
3: bravo,
2: insomma Paoletti. Mi appropinquo e già praticamente
3: anche lei
2: faccio.
3: Si è appropinquato.
2: Sì, praticamente già inizio con a pensare i regali, insomma, a pensare diverse cose, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Bravo.
2: So che di ciò ai nostri amici ascoltatori non interesserà il nulla, oppure il giusto.
3: Non lo so.
2: Non sappiamo, però sappiamo che siamo qui per ascoltare tanta buona musica indipendente,
3: ecco,
2: musiche particolari e quindi insomma musiche un po' curiose che non fa parte del mainstream, però insomma ruota intorno al mainstream perché ci sono tantissime maestranze, personaggi bravi, bravissimi che non riescono a trovare diciamo luogo, comunque non riescono a trovare il loro
3: spazio Paoletti,
2: all'interno esatto dei circuiti più grandi. Però ci sono quelli piccoli e noi accogliamo veramente tutti.
3: Molto
2: allora,
3: bene, Paoletti.
2: E allora, e poi facciamo anche delle grandi scoperte, c'è da dire questo, che poi insomma da qui partono anche grandi soddisfazioni perché abbiamo trovato tanti diciamo big che
3: talent.
2: Sono diventati big dai talent e quant'altro. Inizierei immediatamente con Gianluca Amoruso che ci viene a presentare la samba della caccia. Ascoltiamo.
3: Ascoltate attentamente.
4: Figli dei padri.

0: La samba della caccia mi medar la direva tanveme a dir qualche al disluqueva, cioè non vieni mica a dirmi quello che dice perché parla talmente in fretta che io faccio fatica a seguirlo.
1: Beh, tra rap e urban, diciamo, questo è il nuovo rock dei giovani, a cui piace insomma questo genere musicale un po' distorto. Gianluca Amoruso, nato nel 2004, un cantante e un performer barese che diciamo si distingue per una forte personalità e una presenza scenica che non è da poco. Fin da giovane praticamente segue la musica, soprattutto lui si è dato alla musica rock urban, insomma queste melodie immediate, un po' rappate, dove ci sono dei contenuti davvero curiosi e interessanti. Interessante questo testo di questa diciamo samba della caccia, dove praticamente fa una nota di demerito forse al comportamento di tanti personaggi che insomma vivono la città in maniera, appunto, come dire,
0: disordinata
1: come una giungla, appunto. Detto ciò, e salutando Gianluca Amoruso, passiamo alla prossima selezione musicale. Ancora un giovane, non so se di definirlo cantautore, comunque rapper, sì, più o meno. Si chiama Lai Young e ci presenta questo Abbiamo Anime, e poi vi parlo di lui.

0: Stefano di Vicenza ci scrive: un po' Mahmood, un po' Blanco questo Lei Young. Sì. Beh, sì, in effetti,
1: sì, sì. E anzi, ne parliamo immediatamente di lui, che già, diciamo, è una stella per quanto riguarda il pubblico giovanissimo che ascolta questo genere musicale. E questo testo diceva: sembra che pensiamo solo ai soldi, ma abbiamo anime. E diventa così slogan, questo messaggio centrale di questo pezzo, che è il nuovo pezzo, appunto, un po' reggaeton, un po', diciamo, rap, per questo personaggio che è, appunto, si chiama Lei Young. C'è da dire che appunto l'album si chiama Asante, cioè una parola che vuol dire grazie. Tutto ad appannaggio di questo giovinotto Lei Young, che è un artista che ha scritto, pensate un po', pagine importanti nella storia musicale dell'hip hop italiana, perché lui è attivo dal 2016, quando un gruppo di ragazzi sdoganò in Italia questo nuovo genere, e lui ha fatto la trap e l'ha condivisa con personaggi come Gali, come Tedua, come Sfera e Basta. Insomma, la urban music, insomma, la si deve anche a questo ragazzo. Complimenti per Lei Young, il suo nuovo album. Questo è il suo singolo che abbiamo voluto ascoltare con voi. A questo punto direi di andare con la prossima selezione musicale, quanto mai curiosa. Arriva Roby Rossini con Hype.

0: Beh, dopo un inizio un po' rap, un po' trap, siamo tornati, diciamo così, nei canoni più ortodossi, più tradizionali di Easy Pop, con questo brano anche molto estivo, peraltro. Poi,
1: certo,
0: estivo.
1: Molto pop, possiamo dirlo. Il brano è scritto e arrangiato insieme al musicista Di Marco, che è già autore di produzioni di successo, tra cui gli album di Tiro Mancino. Che dire, che Hype praticamente è il nuovo singolo di Robbie Rossini, che insomma sta andando bene per quanto riguarda le classifiche indipendenti. E che dire, che Robbie Rossini l'avevamo già ascoltato tempo fa insieme a praticamente Gaia, che era ritornata insomma all'interno di un progetto musicale davvero interessante. Robbie Rossini, che insomma si fa ancora ascoltare, perché la musica in effetti è sua, gli arrangiamenti invece di Marco. Complimenti con questo Hype, che insomma sta andando di moda questa parola Hype.
0: Sì, non so neanche cosa significhi, mi scuso,
1: però sì, dovrebbe cercare
0: su,
1: meglio su insomma.
0: Ok, ascoltatore mi vuole scrivere.
1: Ah sì, beh, perché no, chiediamo ai nostri amici ascoltatori se appunto che cosa significa per loro Hype. Non so, una volta era cool, un'altra volta ancora trendy, adesso non so, deve essere Hype, non lo so.
0: Un attimo di pazienza.
1: Comunque
0: Hype, cosa vuol dire?
1: Vediamo se riesce,
0: cosa
1: se no io intanto continuo a presentare. Niente, non ce la fa.
0: Non ce lo fa.
1: Allora, io intanto vado a presentarvi la prossima selezione musicale, pura tradizione italiana, con Valerio Scanu, che ha licenziato da pochissimo un album.
0: Ho messo questo brano, però io l'ho rivoluto perché mi piace.
1: Sì,
0: molto.
1: È una cover, ma del resto lui ha fatto uscire recentemente un album molto curioso di cover di bella musica italiana. Tra i tanti brani che ha scelto c'è questo che andiamo ad ascoltare.
0: Famosissimo.
1: Famosissimo.

0: Ale, finita Paoletti.
1: Finisce così? Ah, che bello.
0: Vuole che finisca.
1: Valerio Scanu con Zingara, estratto ovviamente dal suo ultimo album che si intitola Il mio Sanremo. Il nuovo album ovviamente dove praticamente Valerio Scanu ha scelto un purpurì di canzoni da inserire in suo album per dare voce, risalto a proprio la sua voce, tanto per dire.
0: Esatto,
1: e riprendere
0: la voce.
1: Esatto, e poi riprendere delle canzoni che sono ormai patrimonio comune. Tra i tanti ci sono Ti lascerò, A parte te, Che sarà, Fatti mandare dalla mamma, e poi veramente tanti tanti altri, alcuni in collaborazione. Valerio Scanu, lo ricordiamo, è nato il 10 aprile del 90 alla Maddalena in Sardegna e devo dire che ha esordito giovanissimo, ha bucato e ha bruciato le tappe, ha bruciato praticamente veramente vincendo giovanissimo il Festival di Sanremo, e poi ha avuto insomma dei tantissimi riconoscimenti, tra cui i Four Wind Music Awards, un RTL Awards, un Venice Music Awards, e ancora oltre che la statuetta del Festival di Sanremo,
0: che non è poco
1: per essere così giovane, e ci aspettiamo ancora da lui tante tante altre cose. Intanto appunto questo pezzo che insomma lo ripropone alla musica,
0: un evergreen della musica italiana,
1: esattamente così, dopo averlo visto anche al talent insomma, di Conti
0: lì,
1: che insomma si è difeso molto molto bene, e mi sembra che abbia vinto tale e quale,
0: almeno
1: bene,
0: l'ha vinta.
1: Ma bene, bene,
0: avanti,
1: bene.
0: Paoletti, adesso
1: la prossima,
0: un personaggio meno conosciuto di Valerio Scanu, dico sì, bene,
1: si chiama Antonio Summa e ci presenta Flashback.

0: Allora, tornando alla canzone di prima di Roby Rossini, Hype, nella mia smisurata ignoranza sono andato a vedere, Hype si intende una forte attesa, un grande entusiasmo o un clamore mediatico che si crea attorno a un prodotto, un evento o un personaggio. Ovviamente deriva da un termine inglese, una radice che indica montatura o pubblicità esagerata. Bisogna sempre parlare in inglese qua, Paoletti.
1: Eh già, e poi c'è da dire che poi in Italia si distoglie, anzi si cambia significato,
0: se
1: e lo si dà.
0: Non tocchiamo questo argomento, ecco, esatto, se no vado giù di testa e
1: quindi,
0: scompongo.
1: E quindi capita che uno non si capisca. Esatto. E allora in sottofondo ancora Antonio Summa con Flashback. Galeotto fu la trasmissione The Voice Senior dello scorso anno che praticamente fa riaccendere il desiderio di tornare a scrivere per sé e per gli altri. E tant'è vero che
0: abbiamo un senior qua.
1: Esatto, è uscito da poco questo Flashback, singolo che segna il ritorno di Antonio Summa, altri non è che un musicista bassista, arrangiatore, autore, produttore milanese, mai uscito dall'Hype per quanto riguarda la musica italiana, perché se voi prendeste un album dei nostri cantanti, cantautori, da Scialpi a Caputo a Ferradini, Eleano Morelli e poi tanti tanti altri, troverete il suo nome, perché insomma ha dato il suo contributo in tutti questi album con questi artisti.
0: No, non c'entra niente, ma lo fanno nei grandi media mainstream, lo possiamo fare anche noi. Ieri giravo in centro e ho visto una bellissima maglietta che non ho comprato, ma la comprerò. C'era scritto sopra, c'era una fotografia di una persona senior, appunto, che diceva I'm not old, I'm timeless.
1: Quindi
0: non sono vecchio, sono senza tempo.
1: Ah, ok, bello, un evergreen, mi piace questa definizione.
0: Avanti,
1: allora, abbiamo parlato di Antonio Summa, che praticamente di esperienza ne ha tanta. Ha suonato appunto con Malgioglio, Iva Zanicchi, Rossana Fratello, Rimina Power, con Albano, con Scialpi, Dalida e poi Rocco Tanica. Tutti della nostra musica italiana. C'è sempre lui all'interno appunto delle produzioni discografiche. E a questo punto, dopo questo input che vi ho dato, abbiamo.
0: Allora, adesso va molto di moda il termine fluido.
1: Esatto. Quindi lo annunci lei. Io mi
0: dissocio. Immagino, spero, una band dal nome Che Blema Porco Fluido.

0: Ma dove le va a scovare lei queste cose, Paoletti? Dove le trova?
1: Qui a Bologna, semplicemente, perché loro, i Keblema, nascono a Bologna nel 2019 con obiettivo preciso, dedicarsi, esattamente, così, dedicarsi alla composizione di musica originale. Però, insomma, le influenze sono quelle dei anni 90-2000, il post-indie, il noise e quant'altro. Però il loro primo EP ufficiale è del, se non sbaglio, 2023, con un EP autoprodotto in inglese. Infatti loro suonavano e cantavano in inglese. Nella primavera del 24 i Keblema tornano in studio per registrare il secondo lavoro loro e arrivano fino praticamente all'album Good Noise, che è praticamente, segna un percorso artistico della band bolognese, che passa da un rock energico a un rock, diciamo, un po' più, insomma, dolce.
0: Stringa,
1: insomma,
0: Paoletti,
1: ecco,
0: che siamo in ritardo.
1: E a questo punto arriva anche il nuovo singolo per, appunto, loro, che si fanno risentire e ritornano finalmente all'attività live. Detto ciò, un saluto ai Keblema di Bologna. Andiamo alla prossima. Massimo Visconti, Holiday Stay.

0: Questo brano, Massimo Visconti, Holiday State of Mind, lo dedico a Irene, una grande ballerina degli anni Ottanta, come me del resto.
1: Un saluto
0: Irene
1: allora.
0: Di Cirenaica, salutiamo tutta la Cirenaica.
1: Esatto, visto che ci siamo, salutiamo Massimo Visconti, un DJ, producer, speaker radiofonico e visual artist italiano, distanza a Milano, ma lo conosciamo perché anche oltre ad essere anche un DJ, è anche un DJ vero e proprio, Virgin Radio, Radio 105 e poi su articoli su Man Health, Travels e tante tante altre cose. Complimenti a lui, questo è il suo nuovo singolo per l'estate 2026, quindi se andate nei club sicuramente ascolterete, sentirete anche questa Holiday State of Mind. A questo punto direi piccolo break pubblicitario, regia.
0: Certamente, questo brano lo sentirete anche nella Compilation Dance 2027, Paoletti, che
1: ah,
0: è già in lavorazione, qua non
1: bene.
0: Si scherza.
1: Va bene,
0: fabbrica.
1: Va bene. Okay.
0: Bene, adesso Paoletti cosa c'è?
1: E allora, piccolo break pubblicitario, non andate via, ritorniamo fra pochissimo con la seconda parte di Easy Pop.
0: Tanta buona musica per voi.
2: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
6: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.

0: Tacabanda Paoletti, che abbiamo un sacco di robina.
1: Sì, vedo una scaletta bella piena di personaggi, diciamo, secondari, però secondari non sono secondari, perché l'arte non ha, insomma,
0: indipendenti.
1: Molto molto interessanti. Aprirei con Officina Blu, questi sì che sono veramente indipendenti al 100%. È una rock band blues italiana che fonde il sound classico del rock con un'impronta moderna e molto personale. Sono gli Officina Blu che ci presentano Sole nel temporale.
0: Ah, di moda in questo momento.

0: Paoletti, sole.
1: Dov'è sole, il sole, qua? Sole, cuore, amore,
0: sole nel
1: no,
0: temporale.
1: Sole nel temporale, sono gli Officina Blu. Esattamente, esattamente. Officina Blu, sole nel temporale, a presentarcelo, insomma, è questa rock blues band davvero molto godibile. Le influenze, ovviamente, sono quelle tradizionali del blues, del rock d'autore, per questo gruppo che porta appunto in questo momento nei vari teatri, diciamo, la storia della musica italiana per gli amanti del rock più classico fino, insomma, ad oggi. Se appunto capita di vederli dalle vostre parti, andate, se capitassero a suonare,
0: ecco, vedevateli.
1: Vedevateli, come si dice. No, mi scuso per il pripo quo, comunque, insomma, avete capito il concetto.
0: Molto.
1: La prossima selezione musicale si intitola
0: Molto Strano.
1: Molto strano, esatto, preparatevi, quindi abbiate un attimo di pazienza.
0: Il nome è tutto un programma.
1: Sì, lo dica lei.
0: Lemuri o Lemuri, il visionario, e il brano si intitola Luna.

0: però chapeau.
1: Chapeau, vero?
0: Perbacco.
1: La mia redazione voleva prendermi nel sacco.
0: Ah, sì,
1: lo dico perché.
0: Una redazione birichina.
1: Esattamente, perché Lemuri, il visionario, altri non è che Vittorio Centrone. Io lo conoscevo come, diciamo, cantautore, artista italiano che ha un passato nel gruppo rock, ormai, come dire, ormai un'icona del rock pordenonese, ovvero sia i Futuritmi. Quindi qui ha qualche annetto come me. Si ricorda sicuramente questo gruppo storico, era, insomma, i primi.
0: Lei capra, no, come me?
1: Lei niente, ma proprio, ma lei guardi, era veramente, io non so cosa facesse in quegli anni. Comunque è anche la voce
0: per
1: storica,
0: per motivi di privacy non glielo posso dire,
1: ecco, è anche la voce storica, chiuda pure, io intanto le racconto che è anche la voce storica e maschile della hit Dragonstea Tintin. Si ricorda Dragonstein? Ecco, vagamente, ecco, e invece è quella super hit che ben conosciamo e che cantano anche bambini. Allora, cosa succede? Che nel 2024 è finalista nella quarta edizione del talent The Voice Senior, lo prende sotto braccio le Danne Bertè e gli dà di nuovo visibilità e smalto. Nel frattempo è in tour in tutta Italia ed è testimonial per Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
0: Non si può mica dire che Easy Pop non è inclusiva, eh?
1: No, assolutamente, comunque le ribadisco, è testimonial del Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Quindi da Gorizia passiamo a Pordenone.
0: Ah, le pareva che non si passava da Gorizia. 15:39:37, dobbiamo andare, Paoletti.
1: Velocemente la prossima selezione musicale ad appannaggio di Ranzi, Cena di classe.
0: Oh, sempre buona la cena di classe.

0: Eccolo qua, Ranzi, all'anagrafe Andrea Randazzo, rapper e autore, nato a Busto Arsizio, però vive a Varese. Lui ha collaborato diverse volte, insomma, con altri cantanti, ma è con Diamante che praticamente affronta il tema della violenza domestica. Ha avuto una certa visibilità nei social. Nel 2025 segna invece l'inizio del suo primo progetto discografico ufficiale, Vendetta si chiamava così, e adesso sta lavorando al suo nuovo album. Che dire, che questa cena di classe è proprio il coronamento, insomma, del brano dell'estate 2026 per la G Records. Eccolo qua, insomma, questo Rappers, che è praticamente
1: terzo brano rap,
0: sta andando
1: oggi
0: bene.
1: Il pop ha rappato tanto,
0: veramente abbiamo saccheggiato molto nel mondo rapper. A questo punto invece viene a trovarci Tony Fortunato in featuring Anga Rita con She, giusto, regia?
2: Sì.

0: musica molto diversa all'interno di Easy Pop. In questa seconda parte avremo un crescendo rossiniano, Paoletti, le preannuncio.
1: Va bene così, no? Un grande groove per questo artista che è un polistrumentista in realtà, produttore autodidatta, che praticamente ha iniziato il suo percorso con lo studio appunto rigoroso della chitarra per poi arrivare insomma a spaziare e a curare il suono, tant'è vero che è andato anche all'estero a suonare e devo dire che il sound si sente. Lui è orientato verso l'urban pop internazionale, devo dire che insomma ci sa fare, ragazzo, qui con Angarita che gli ha dato praticamente voce a questo tappeto sonoro. Beh, che dire, che è proprio un sound internazionale come lui voleva, insomma.
0: Decisamente. Ma adesso, Paoletti, cosa abbiamo?
1: Abbiamo Sgamo, scritto SG con la V, però e si legge abbiamo Sgamo. Capito? Sgamo con Aria Nuova, giusto?
0: Aria Nuova ci vuole qua, Aria Nuova
1: con Sgamo.

0: poco di me.
1: Scamo, aria nuova.
2: Effettivamente è così, una manciata di singoli nella sua carriera discografica, però è iniziata da giovanissimo, aveva 15 anni. Lui praticamente segue un po' quelle, diciamo, quelle scritture, soprattutto quelle melodie alla Kanye West, a Marrakesh, a cui si ispira, però si ispira così, ma tra rap e cantato, diciamo che ha scelto la un urban un po' meno cupa e più melodica di, insomma, di gusti musicali. Effettivamente è così. Allora, bravo Sgamo con aria nuova. Per quanto riguarda invece la prossima selezione musicale, arriva,
1: allora,
2: torna. Paletti,
1: qui abbiamo due torna. Brani che faranno già parte della compilation dance estate 2027.
2: Sì,
1: il
2: quali
1: primo
2: sono?
1: È Marco Girardi, Mediterraneo,
2: che adesso
1: il secondo
2: ascoltiamo.
1: Poi lo annuncerà lei successivamente. Partiamo con Marco Girardi.
2: Marco Girardi, Mediterranea.

0: parole.
1: Beh, Mediterraneo mi fa venire in mente la bellissima canzone di Mango, Mediterraneo.
2: Era Mediterraneo, niente, Mediterraneo invece è l'album di Giuni Russo, lo sapeva? Ecco. No. Quindi un'altra voce interessante.
1: Molto.
2: Allora, Marco Girardi, in realtà noi lo stiamo seguendo passo dopo passo, singolo dopo singolo, e vediamo anche la sua maturazione, la trasformazione nel tempo. Lui è giovanissimo, ha tipo 20 anni e viene da Gioia del Colle in provincia di Bari. Però devo dire che lui cantava sin da piccolino e insomma, visto che è un testardo, è arrivato veramente alla produzione di alcuni singoli che sono curiosi, molto interessanti per quanto riguarda la sua carriera discografica, che sta mettendo mattoncino per mattoncino, insomma sta costruendo e sta lavorando un EP molto interessante con il discografico e manager Mimmo Migogna, è curato anche da Mario Rosini, che ben conosciamo come cantante, insomma, e come produttore. Detto ciò,
1: altro brano dance,
2: sì,
1: lo propone a Cola Lacey con Energy, che dedico a Stefania, una delle nostre fedelissime, e a Simone,
2: salutiamo,
1: uno dei nostri fedelissimi ascoltatori.
2: E salutiamo.
1: Si balla.

0: mentre noi eravamo impegnati qui a trasmettere la musica indipendente sulle frequenze dei 103 sì. di Radio Città Fujiko Easy Pop sì. puntata numero 30 fuori verso Modena, c'è una bella buia di un bel temporale minaccioso Poletti, per cui ci affrettiamo ad uscire dagli studi e a recuperare la macchina, a fuggire.
1: Io non temo la pioggia, insomma, lo si sa.
0: Io sì.
1: Va bene. Allora, Acola è un DJ, produttore italiano dell'ultima generazione della scena musicale elettronica. È noto per la sua capacità di fondere ritmi energetici a sonorità più introspettive, ve ne sarete accorti.
0: Sì, è un paio. Un brano dance, ma è molto particolare.
1: Esatto, un paio di stagioni che lui, insomma, si dà da fare. Viene anche inserito in quelle compilation, presente lounge, quelle insomma. Da sottofondo
0: sì, fa parte quasi della sophisticated music.
1: Music e qui è coaudivato a Cola e coaudivato da featuring Lessie, e infatti si è sentita questa voce insomma che dà ritmo e insomma al tutto e dà sostegno insomma a questo pezzo che è davvero travolgente, molto molto interessante,
0: molto godibile, sì.
1: Veramente così noi siamo quasi giunti alla fine, vero regia? La sorpresa finale
0: 55.
1: Qual è?
0: Ho recuperato un disco vintage che ballavo in quegli anni e che dedico espressamente a Elena di Budrio.
1: Sì.
0: Non lo annuncio nemmeno, lo faccio partire.
1: Ascoltiamo.

0: Ah, devo leggere questo. Io avevo chiuso tutto.
1: Sì, invece non dica queste cose.
0: Terra è un brano Eurodance del 93 degli Onda del Futuro, caratterizzato ovviamente da elementi trans e un testo in italiano con un messaggio ecologico sociale. Terra praticamente è stato pubblicato nel 93 come singolo in formato
1: fece
0: CD e vinile,
1: allora.
0: E fece grande scalpore per la BMG. Il brano è noto per la sua struttura particolare, cioè una strofa rappata da una voce maschile e un ritornello cantato da una voce femminile, il tutto ovviamente recitato in italiano con un accento insolito. Gli autori e produttori di questo progetto è stato creato da Matthias Wunderlich e Michael Pradel, noti rispettivamente con gli pseudonimi di Matthew e Freer Michel. La voce femminile invece è indicata come I, ovvero sia Y, secondo alcune leggende sarebbe quella di una nota professionista tedesca di nome Yvonne. Nonostante l'uso della lingua italiana, gli autori non sembrano provenire dall'Italia, ma ovviamente hanno origini franco-tedesche. Che dire?
1: Il brano fece scalpore perché era un brano dance, si ballava, però aveva un testo
0: assolutamente
1: importante
0: profondo,
1: che non c'è neanche bisogno che lo enfatizziamo perché è ancora di moda dopo 33 anni.
0: Terra ha avuto una certa diffusione soprattutto perché due network li trasmettevano,
1: anche,
0: insomma,
1: oltre alle discoteche.
0: E anche io nella radiolina dove lavoravo lo metteva, e anzi questo era il preferito di Cinzia, che io saluto. E a proposito di saluti, vado a salutare Maria Rosa che ci seguiva da Gorizia, e allora
1: la sua Gorizia,
0: esatto, e
1: salutiamo
0: anche
1: Stefano di Vicenza, Simone di
0: c'è?
1: Bologna, Irene della Cirenaica, Elena la farmacista di Budrio, Marzia di Gorizia, Stefani la nostra carissima ascoltatrice, e poi comunque tutti coloro cui abbiamo fatto trascorrere un'oretta, speriamo spensierata e divertente.
0: Sì, non ci hanno detto che tempo fa, però insomma questa
1: vabbè,
0: è la prossima volta, va bene, giusto così,
1: Paolo.
0: Beh, era una mia curiosità, va bene.
1: Allora,
0: baci e bracci,
1: faremo ancora domenica prossima.
0: Sì, e poi?
1: Forse, comunque sicuramente le quattro domeniche di agosto manderemo in onda. La prima domenica la compilation dance estate 2024, la seconda la compilation dance estate 2025 e il 16 agosto finalmente la agognata compilation dance 2026.
0: Ah, quindi ascolteremo insomma le ultime nuove, quindi quella più insomma a cui abbiamo lavorato, la nostra redazione ha lavorato.
1: E il Bolognese Volante ci ha lavorato.
0: Esatto, 15, soprattutto lui.
1: 59, 42 secondi, noi vi lasciamo qui, vi lasciamo alla programmazione di Radio Fujiko. Se volete riascoltare questa puntata come le precedenti, come quelle dei redattori che le pubblicano, andate sul sito della radio www.radiocittafujiko.it, cartina musica, playlist.
0: Detto ciò, Franco Poletti si congeda, vi ringrazia e vi manda l'appuntamento fra
1: sette giorni,
0: sempre
1: poi
0: con la diretta.
1: Pausa con le compilation dance, altrettanto a favore del volante.
0: Sì.
1: Bye bye, buona domenica.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

Avete ascoltato il Sub Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: One, two, three. One, two, three. Radio Città Fujiko 103.1 FM.

that's right. I'm always doing.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: Avevamo senz'altro ragione.
1: Certamente avevamo ragione noi.
2: Certamente non abbiamo sbagliato, questo è sicuro.
3: Noi oggi possiamo rivendicare il fatto che avevamo ragione.
4: Purtroppo, diciamo, avendo solo ragione, ma senza essere riusciti poi a cambiare la società.
5: Quello che fa star male è quando ti dicono avevate ragione. È la cosa peggiore che ti può succedere, anche se uno di un primo momento dà soddisfazione. Oggi tante persone dicono avevate ragione.
6: Quel movimento aveva ragione, continua ad avere ragione.
7: Siamo tutti d'accordo, il movimento No Global aveva ragione. La sua analisi sulla società, sulla politica, sull'economia era corretta e anzi in molti casi è stata profetica. La crisi climatica, la guerra, le disuguaglianze, la precarietà del lavoro e delle vite, le tecnologie. Sono moltissimi i campi in cui il movimento altermondialista ci aveva visto giusto. Dopodiché, come hanno osservato tutti i protagonisti di quella stagione che abbiamo intervistato, ce ne facciamo poco della ragione in un mondo che va ferocemente nella direzione opposta a quella sperata, toccando vette di distopia. Cosa sta succedendo oggi? Ce lo sintetizza Marco Bersani, coordinatore di Attac.
4: Stiamo assistendo alle convulsioni della fine dell'ideologia della globalizzazione liberista. Tutto quello che avevamo detto di fatto è successo e oggi la globalizzazione liberista è in una fase di convulsioni irrimediabili. La diseguaglianza sociale non è mai stata così ampia nella storia dell'umanità. La crisi ecologico-climatica è oramai un fatto certo, quotidiano, che investe direttamente la vita delle persone. La crisi economico-finanziaria è ormai un insieme di bolle che stanno in piedi sostenendosi l'un l'altra, ma pronte a scoppiare in qualsiasi momento. La democrazia è diventata un incidente di percorso della storia ed è progressivamente sottratta. Di fronte a queste crisi e contraddizioni, il modello capitalistico reagisce dentro un'unica direzione, cioè invece di prendere atto dell'insostenibilità ecologica, sociale, ambientale di questo modello, reagisce come quel passante che quando cammina trova una lattina sul marciapiede, gli viene istintivo dargli un calcio e la spinge 3 metri più avanti, poi però se la ritrova e quindi gli dà un calcio e la spinge più avanti. Ecco, il modello capitalistico sta facendo questo, cioè sta cercando di rinviare la presa d'atto della sua crisi definitiva. E come lo fa questa volta? Rompendo tutti gli schemi e gli ordini internazionali che avevano contrassegnato la fase della globalizzazione liberista, la messa in crisi dell'ONU, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, eccetera, eccetera, eccetera, segnalano che siamo dentro una fase, io credo, epocale, cioè di cambiamento epocale, dove non c'è più l'idea di un pianeta, diciamo, con un governo condiviso, che ovviamente era il governo dei grandi poteri finanziari e industriali, quindi che a noi non andava bene, ma che era in qualche modo in parte condiviso. E dentro questa fase di ristrutturazione completa il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Nel suo saggio Realismo Capitalista, Mark Fisher riprendeva una frase del filosofo Frederick Jameson: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Oggi che il capitalismo è alle convulsioni finali, il rischio è che trascini il mondo a fondo con sé. Chi ha vissuto la stagione del movimento No Global e chi è nato dopo ma si batte ancora oggi per un mondo diverso non può accettare passivamente questo epilogo. È per questo che Vittoria Agnoletto, che da portavoce del Genoa Social Forum fu protagonista di quella stagione, riflette sui concetti di egemonia culturale e di responsabilità.
3: Siamo riusciti a mettere in discussione la narrazione neoliberista, la sua totale egemonia. Non siamo però riusciti, in termini gramsciani, a costruire un altro tipo di egemonia. E quindi che cosa accade? Che oggi il potere ha sempre meno a sua disposizione una giustificazione teorica, culturale e quindi etica per motivare le scelte che vengono compiute. Quella copertura l'ha persa, sono miliardi le persone che non credono più a quel racconto. E di conseguenza, avendo perso fortemente consenso, spinge l'acceleratore sulle strategie repressive e sulla restrizione degli spazi di democrazia. E questi due fenomeni, strettamente legati tra di loro, viaggiano specularmente alla perdita di potere dal punto di vista dell'egemonia culturale. Questo significa che andiamo e siamo dentro un momento drammatico della storia, no? Perché l'accelerazione è tutto sulla repressione e nel nostro campo c'è invece difficoltà a far uscire la nostra analisi e quindi il nostro racconto, la nostra visione della storia dalle bolle dentro le quali ci muoviamo. Dobbiamo avere come obiettivo quello di vincere prima di tutto sul piano culturale. Se vinciamo lì, poi dopo i passaggi successivi sono più facili. Avevamo ragione, è importante, ma non può essere un atto autoconsolatorio. Proprio perché noi allora avevamo ragione, ancora oggi abbiamo enormi responsabilità, perché noi non siamo stati convertiti sulla via di Damasco, noi avevamo capito dove si stava andando e quindi vuol dire che abbiamo gli strumenti culturali per condurre la battaglia che è necessaria.
7: Alcuni di coloro che scesero in piazza allora non hanno rinunciato a sperare che rinasca un movimento capace di mettere in discussione il sistema dominante, a sperare che i cittadini abbiano un risveglio per scongiurare il ripetersi del copione dell'orrore vissuto a metà del Novecento. È su questi temi che riflette Don Vitaliano Della Sala.
5: Non è un'epoca di cambiamenti, stiamo vivendo un cambiamento di epoca, ci stiamo dentro. Io vedo che però nelle piazze piene per difendere i diritti dei palestinesi, quei giovani che si dicevano disinteressati, invece quando ci sono argomenti concreti su cui discutere, per cui combattere, ecco, scendono in piazza oppure usano i social. Io, come dire, spero che questo sia veramente il futuro. Oggi c'è un problema in più rispetto a Genova, è la crisi della democrazia ed è il sorgere, no, di autoritarismi. Non voglio fare un paragone brutto, no? L'Europa ha dovuto vivere il nazismo per avere uno scatto di orgoglio e per appunto conquistarsi 80 anni di pace, più o meno, no? Eccetto la Jugoslavia, conquistarsi il progresso, eccetera. Io spero che rinfaviamo prima di ripetere un'altra forma di sovranismo, nazionalismo, non so come chiamate, ma comunque di non ripetere l'errore che un centinaio di anni fa in Europa abbiamo fatto scegliendo l'autoritarismo. No, siamo a questo punto. Io immagino che la storia, l'ultimo secolo, insomma quello appena vissuto, ci abbia insegnato tanto e immagino veramente in uno scatto d'orgoglio prima di fare l'errore dei nostri antenati.

0: Nelle puntate di questo podcast abbiamo cercato di passare in rassegna le principali tematiche di cui si occupava il movimento No Global, ma anche le sue proposte e soprattutto i suoi metodi. Il senso di questa ricostruzione è ragionare su cosa c'è stato di buono, cosa non ha funzionato, cosa può essere ripreso perché è utile al presente. La memoria non è un esercizio vuoto, è un'azione che serve al presente, come ci ricorda il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
1: Basta leggersi i documenti del luglio 2001, ma anche quelli del gennaio 2001 di Porto Alegre, e si vede che molte delle cose che oggi abbiamo sotto gli occhi erano state previste, compresa la crisi finanziaria del 2007-2008 e le guerre. Quel movimento aveva ragione, continua ad avere ragione. Il punto politico storico è come far valere queste ragioni. Io credo che i movimenti di oggi, giovane generazione che li animano, debbano considerare quei fatti come un precedente, come parte costitutiva della propria memoria storica.
0: E allora entriamo nel merito. Abbiamo detto che il movimento No Global, ad esempio sul tema delle nuove tecnologie, fu un'avanguardia. Oggi, invece, è attraverso le nuove tecnologie che si esercita controllo e, benché non siamo mai stati così connessi gli uni agli altri, viviamo il paradosso di essere sempre più divisi e polarizzati. Cosa ci può insegnare quella stagione sul presente? Uno spunto ci arriva dalla giornalista Emanuela Delfrate.
2: È stato probabilmente l'ultimo momento, o forse non so se proprio anche l'unico, in cui rispetto all'utilizzo delle tecnologie i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti, proprio perché soprattutto grazie alla comunità che si ritrovava intorno all'hack meeting, a questo lavoro che facevano i vari hack club LOA sul territorio, quindi di condivisione dei saperi e di formazione, si stava un passettino avanti. È durata pochissimo perché con la diffusione di tutti quanti i media e con l'avvento delle big tech che l'hanno reso accessibile a tutti, ma poi in qualche modo non era più, cioè, i movimenti non hanno più potuto gestirlo così. Ed effettivamente quella la cosa che è particolare è che adesso, che ci potrebbero essere tantissimi strumenti alla portata di tutti, i movimenti si ritrovano a usare quelli che sono gli strumenti delle big tech soprattutto. Però c'è da dire anche che c'è ancora la possibilità di andare a recuperare un certo tipo di consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti, perché appunto club ancora ne esistono in giro, c'è ancora l'hack meeting che si svolge ogni anno in un posto diverso. Il problema è che è diventata in questo momento minoritaria. Bisognerebbe andare a recuperare appunto quegli strumenti per poter agire e lavorare in consapevolezza, anche perché adesso il controllo è tutto quanto tecnologico, no?
0: Poiché viviamo immersi nelle nuove tecnologie, sarebbe anacronistico pensare di farne completamente a meno, ma oltre ad avere consapevolezza del loro funzionamento, possiamo agire attivamente, ad esempio contestando il modo competitivo con cui ci vengono proposte, e usarle in modo diverso, collaborativo. Un discorso che si applica bene, ad esempio, a chi oggi vuole fare informazione in un mondo di influencer. Anna Curcio.
3: Mettere in relazione esperienze di comunicazione che agiscono anche attraverso linguaggi differenti è sempre una scommessa positiva e da praticare. E questo vale oggi, io direi, ancora di più, perché se noi nel 2001 avevamo a che fare con le identità a cui le varie geografie di movimento si rifacevano, oggi abbiamo a che fare con delle identità che non hanno più a che fare con degli ambiti politici, ma hanno a che fare con delle individualità. Quindi io credo che oggi, attraverso la comunicazione, attraverso i social media, abbiamo raggiunto un livello di individualizzazione della comunicazione che è molto superiore a quanto non fosse 25 anni fa. Dunque io credo che oggi riuscire a mettere in rete e costruire esperienze di comunicazione collettiva sia estremamente importante, direi forse urgente, probabilmente più complicato di quanto non avvenne allora, ecco. Però sicuramente io parto sempre dall'idea che le forme della cooperazione e della condivisione producono ricchezza, che più teste producono in termini di contenuti, ma anche di contenuti critici, sono più potenti di una sola testa, quindi assolutamente sì. E oggi nel mondo individualista manicheo nel quale viviamo, perché o stai dalla parte del bianco o stai dalla parte del nero e non c'è possibilità di metterci in relazione, io credo che replicare quelle forme di comunicazione che invece partono dalla differenza e producono una sintesi ricca e produttiva sia una bella scommessa.

0: Nel recente passato le occasioni per contarci non sono mancate. Forse molti di quelli che stanno ascoltando sono scesi in piazza coi Fridays for Future sul tema della crisi climatica o con, non una di meno, sul tema della violenza di genere. L'ultima poderosa manifestazione di opposizione che abbiamo vissuto è quella contro il genocidio a Gaza, che in Italia si è concretizzata con la fiammata del movimento Blocchiamo Tutto. Poi il fuoco sembra essersi spento, nonostante in Palestina non sia arrivata la pace. Mutuando le esperienze di 25 anni fa, ad esempio sugli spazi di confronto, l'attivista e scrittore Valerio Monteventi ragiona anche sull'oggi.
1: Si è aperto un dibattito dopo le grandi mobilitazioni per la Palestina e contro il genocidio di Gaza, perché quei numeri che sono scesi nelle piazze nelle giornate di settembre e ottobre dello scorso anno hanno rappresentato una novità, per certi aspetti improvvisa. Pochi mesi prima si diceva: che fine hanno fatto i giovani? Poi c'è stata questa esplosione, che è stata un'esplosione di valori anche, cioè ritengo che la ragione principale sia stata una dichiarazione di questo tipo. Io non posso vivere in una società far finta di niente quando sta succedendo un massacro, un genocidio nella terra di Palestina, con quelle caratteristiche e quelle dimensioni. Poi dentro a quelle mutazioni forse c'era la rabbia rispetto alla condizione di vita che è peggiorata. I numeri delle giornate di settembre e di ottobre del 2025 sono numeri che forse sono i più alti che la storia del nostro paese, dei movimenti sociali, ha mai visto, perché sono più alti di tante manifestazioni negli anni 70, sono stati più alti anche delle manifestazioni del movimento No Global, che avevano prodotto mobilitazioni di migliaia, centinaia di migliaia di persone nelle piazze in quel periodo, ma sono state manifestazioni che non hanno visto quasi mai un'assemblea pubblica che discutesse i contenuti, in cui si parlasse delle caratteristiche che la mobilitazione doveva avere. Questa cosa è un tema che penso molti ce lo stiano ponendo. 20 giorni dopo il 3 ottobre sembrava di essere tornati ai mesi precedenti, sembrava non ci fosse più nulla di nuovo. Il tema però: come trasformare questa rabbia in, per esempio, una mobilitazione sociale che sarebbe necessaria rispetto alle condizioni di vita che tante persone sono costrette a subire nel nostro paese, o contro i provvedimenti liberticidi che il governo Meloni prende ogni volta che un fatto di cronaca produce un certo tipo di clamore. Immediatamente c'è un decreto che, a partire dal tema della sicurezza, produce nuovi livelli repressivi, nuove fattispecie di reato. Ecco, come trasformare quella mobilitazione in una presa di coscienza per certe cose, in momenti di lotta successivi? Qual è la forma di organizzazione? Perché fino ad ora questa cosa non c'è stata, non c'è mai stato un livello di confronto così basso tra le realtà collettive come in questo momento. Allora, questa è una contraddizione molto grossa. Occorre dotarsi di momenti, di luoghi di discussione. Oggi questi luoghi non ci sono.
0: Una cosa che in questo presente di sicuro dobbiamo fare è ripudiare la guerra.
2: Allora, dentro questa dimensione, il ripudio della guerra deve essere un ripudio della guerra che vuol dire anche: dichiariamo la totale insostenibilità di questo modello e cominciamo a capire e praticare in ogni territorio possibili soluzioni che suggeriscano un'alternativa di società.
0: Se non ci rassegniamo a un triste epilogo, padre Alex Zanotelli ci ricorda che non ci sarà un supereroe che arriverà a salvarci. Tocca a noi tornare nuovamente in piazza e metterci in gioco.
3: Penso che il messaggio centrale è proprio che questo sistema economico finanziario non può reggere, perché regge per pochi privilegiati. Il resto del mondo soffre enormemente in conseguenza davvero di questo, ed è un sistema economico finanziario che deve assolutamente saltare se vogliamo che tutti gli uomini e le donne possano vivere da cittadini con i loro diritti. Cioè, la grande intuizione, direi, di quel momento, di quel movimento, e la grande coraggio che hanno avuto di sfidare, pagando di persona anche lì, mi sembra importante ricordarcelo oggi. Quindi, grazie a chi l'ha tentato, tocca a noi oggi riprendere con forza tutto questo e portare avanti di nuovo un grande movimento. L'importante è che sia gente convinta che qui dobbiamo cambiare. Io vorrei ricordare che chi vuol farlo, come è stato fatto allora, bisogna cominciare a capire che dobbiamo pagare di persona. penso che oggi chi ci sta dando le indicazioni giuste sono gruppi come Extinction Rebellion, Ultima Generazione, che pagano di persona. Quindi penso che è importante fare memoria di questo evento, ma una memoria che ci porta all'oggi, un obbligo a noi, società di oggi, a riprendere quel messaggio e darci da fare pagando di persona.

Sui muri di molte città è ancora possibile leggere la frase «Carlo vive». A volte la frase è più lunga e dice «Carlo vive nelle lotte». A 25 anni da Genova è possibile fare in modo che quella frase non sia solo la struggente testimonianza di chi non accetta che la vita di un ragazzo di 23 anni sia stata spezzata da un potere arrogante e autoritario. È possibile leggerla anche come una promessa, la promessa che anche un quarto di secolo dopo continuerà ad esistere chi non si arrende alle ingiustizie e all'oppressione e chi nel proprio quotidiano, anche con piccoli gesti, lavorerà attivamente a costruire un mondo migliore, un altro mondo possibile. Avevamo ragione noi, il Movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: Nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: che città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio e TV, la trasmissione che tutti i giorni vi fa compagnia e costruisce un ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati.
1: Oggi vi vogliamo proporre la seconda puntata dedicata a visioni riparative tra dentro e fuori, il progetto che ha visto noi di Edu Radio e TV coinvolti per 18 mesi, quindi tra il 2025 e il 2026, con una serie di incontri, 6 nello specifico, più un momento di conclusione finale che è avvenuto il 4 giugno alla Catea Bertasi, quindi qui a Bologna, in cui abbiamo approfondito con moltissimi ospiti il concetto di giustizia riparativa, concetto ma anche pratica, quindi ci siamo spostati dagli aspetti più giuridici a quelli proprio più politico-culturali e anche sociali. E Antonella, in questi 6 incontri più uno ci sono stati tantissimi interventi.
2: Sì, Ilaria, hai ragione, ce ne sono stati tanti perché la nostra volontà era quella di indagare proprio questo paradigma, che è un paradigma culturale fondamentalmente, che si basa su qualcosa che dovrebbe essere diciamo perseguito ed esercitato un po' in tutte le situazioni, prima di tutto l'ascolto e poi l'incontro. E infatti mi viene in mente un libro che fu scritto molti anni fa, il libro dell'incontro, Adolfo Ceretti. Da quel momento in poi parte un po' la storia della giustizia riparativa. Ma ovviamente c'è stata un'evoluzione e noi abbiamo voluto coinvolgere gli attori attuali di questo movimento, vorrei dire, proprio di pensiero, dando un grande spazio alla comunità. La comunità che è il luogo in cui le persone possono commettere un reato, le persone lo subiscono il reato, e la comunità è anche quel luogo che ha una responsabilità sociale importantissima nel prima, nel durante, nel dopo. Proprio per questo motivo ai nostri microfoni c'è Anna Cattaneo, che è una mediatrice esperta e una pedagogista prima di tutto, ed è la presidente di Incontra, il centro di giustizia riparativa di Bergamo. È un centro molto importante, fa molte mediazioni di varia natura e di vario tipo. Hanno anche fatto un evento importantissimo per il loro ventennale con la pubblicazione di un libro che si chiama Custodire il fuoco, pratiche di giustizia riparativa nelle comunità parrocchiali e territoriali. Lasciamo la parola ad Anna Cattaneo.
3: Ti faccio solo un piccolissimo esempio. Reato di spaccio. Non c'è una vittima con un nome e un cognome. Allora non si può fare il percorso di giustizia riparativa? No, si può fare. Si può fare in che modo? Convocando delle persone della comunità che hanno dei ruoli significativi. Ad esempio, il genitore di un figlio che ha avuto un problema di tossicodipendenza, ad esempio un volontario che si occupa di ragazzi che hanno percorsi di tossicodipendenza, o un ragazzo che ha appena attraversato e ha superato la tossicodipendenza, ragazzo giovane, e si costruisce insieme un dialogo riparativo. Queste persone non vengono scelte a caso e non vengono neanche chiamate lì in modo strumentale per far capire qualcosa a chi ha commesso il reato, ma vengono chiamate lì perché anche per loro è una risposta possibile al loro dolore, alla loro sofferenza, perché anche loro non hanno avuto la possibilità di parlare con qualcuno di quello che è accaduto. E lì trovano invece la possibilità di dire delle cose a questo altro difficile, anche se immediatamente è una persona che non conoscono. Questo è un programma di giustizia riparativa che recentemente io ho fatto, costruendolo insieme alla persona che era stata appunto accusata di questo reato, provando a ragionare con lui su quali potevano essere le persone offese che in comunità. A Bergamo abbiamo dato vita a un programma, a un'idea che è stata ripresa prima anche da Antonella quando lei diceva comunità riparativa. Noi abbiamo dato vita a questa idea di città riparativa, cioè in che modo una città può diventare riparativa e può creare degli spazi riparativi, perché se è vero che il bisogno di giustizia non trova risposta piena nell'amministrazione della giustizia, quindi non coincide, è anche vero che la giustizia riparativa non coincide con i soli programmi di giustizia riparativa. Ha bisogno di una comunità allargata, cioè ha bisogno di lavorare per il cambio di paradigma. Dobbiamo cambiare la nostra cultura e far sì che abbiamo uno sguardo che tenga conto sempre di questa dimensione relazionale. Cioè noi non dobbiamo favorire che le persone costruiscano dentro di sé il nemico e il mostro, perché altrimenti questo aumenta l'aggressività e aumenta la rabbia che poi in qualche modo viene scagliata contro l'altro. Ma abbiamo bisogno di porci in una posizione di equiprossimità che non è che chiude gli occhi di fronte alle ingiustizie. Le ingiustizie le vede e come, ma non riduce mai l'offensore al suo gesto. E ha ben chiaro che la dignità della persona offesa è la stessa dell'offensore, perché uno può commettere anche il peggior delitto, ma la sua dignità non è perduta. E questo è importante dirselo. Quindi questa capacità di essere equiprossimi è qualcosa che va ripreso, perché aiuta ad abbassare il livello dell'odio e il livello dell'aggressività. Quindi dare giusto spazio a uno, giusto spazio all'altro. Un altro elemento è quello di trovare degli spazi rituali dove noi possiamo incontrarci, ritrovarci, per parlare dei conflitti che viviamo, per stemperare questi conflitti, per attraversarli. Sappiamo che il conflitto è costitutivo dell'umano, cioè fa parte della nostra vita. Il problema è che noi abbiamo smesso di dialogare, abbiamo paura di parlare. E prima ancora di parlare dobbiamo già passare alla soluzione, ma magari prima facciamo un passo indietro, parliamo e vediamo che cosa succede dentro questo dialogo. Quindi avere il coraggio di mettere a tema il conflitto, avere il coraggio di parlare del nostro dolore, di dare voce al dolore, perché il dolore normalmente, se non trova voce, si arma. Questa è un'altra espressione che usa Agnese Moro. Il dolore si arma, bisogna disarmarlo.
1: E dopo questo approfondimento di Anna Cattaneo, che ci ricorda come siamo tutti parte di una rete relazionale e come questa rete relazionale possa effettivamente avere un potere riparativo, passiamo la parola a Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela, moglie del generale Dalla Chiesa, uccisi dalla mafia. Paolo Setti Carraro ha una storia molto interessante che ci ha raccontato durante l'incontro, come un po' reazione, diciamo, anche all'omicidio della sorella, diventato medico di guerra, e poi dopo molto tempo si è avvicinato a quella che è la giustizia riparativa, ma non tanto dalla parte delle vittime, o meglio ha lavorato molto e ha portato avanti il focus sul fatto che le vittime sono anche i familiari, cioè chi resta, e si è avvicinato anche agli autori di reato, e quindi instaurando una serie di incontri, entrando nelle carceri, facendo anche parte di Ristretti Orizzonti, e non ci resta che ascoltare quello che lui ci ha raccontato.
0: Io credo che ci sono tre termini su cui occorre riflettere. Il primo è vittima. Noi non siamo vittime, le vittime sono morte nel 99,9% dei casi, sono morte, cioè le vittime non ci sono più. Noi siamo i familiari delle vittime, e come familiari siamo persone che, come dicevo prima, vivono la loro esperienza di lutto, la perdita, l'assenza, in maniera diversa. E quindi si fa fronte a questa, diciamo, a questo essere vittima in maniera diversa. E qui il primo bisogno, credo, che le vittime e i familiari delle vittime hanno quando si concretizza l'atto di violenza che sottrae un cristiano alla comunità, è quello di sostenerlo in quel momento, e qui Rete Daphne ha un ruolo fondamentale ed è un concetto che secondo me non è assolutamente chiaro nella società. Le vittime, i familiari delle vittime hanno bisogno di essere sostenuti subito, non 30 anni dopo con quattro palanche per tenerlo buono e retribuirlo per la perdita. Cioè è un modo proprio tutto interno alla giustizia retributiva che non ci porta verità, non porta giustizia, non porta equità, non porta nulla di buono alla società, oggettivamente, non dà nulla alla società, e la società invece dovrebbe essere in grado di accogliere e di proteggere, di sostenere i familiari delle vittime nel momento in cui questo avviene, cosa che avviene in Francia da 40 anni e che in Italia neanche si sogna lontanamente. Vittima è anche il detenuto, cioè voi andate da un detenuto prima che arrivi la sentenza definitiva, perché solo la sentenza definitiva, 6, 7, 8, 10 anni dopo l'incarcerazione, è la sentenza definitiva che dice, caro mio, vittima, no? Non ci prendiamo in giro. Ecco. Però fino a quel momento, fino a sentenza definitiva, praticamente tutti i detenuti sono vittime della società. E allora questo secondo me ci deve far riflettere, perché c'è una specularità. Un'altra specularità che secondo me è molto interessante è quella del credito. Gran parte dei detenuti, degli autori di reato, commettono reati perché si sentono non riconosciuti in credito verso la società. Cioè io mi prendo quello che la società non mi dà, io mi impongo perché valgo, e gli altri che non mi riconoscono adesso sono obbligati a fare i conti con me. C'è questa idea del credito, cioè di essere in credito. La vittima o il familiare della vittima più o meno ha un atteggiamento simile. È una, si inserisce psicologicamente in un comportamento creditizio nei confronti della società. Sappiamo che c'è qualcuno anche che nel momento in cui è stato riconosciuto familiare di vittime innocente di criminalità ha smesso di lavorare e ha vissuto di credito. Il punto di svolta, e non è facile, è capire che tu non sei in credito, che tu come membro offeso della comunità sei in debito nei confronti della comunità, perché il tuo compito è quello di contribuire alla, al miglioramento delle relazioni sociali, e semmai è il tuo compito, o comunque è una delle possibilità, quella di aiutare l'emancipazione di chi ha commesso il reato. Ma l'emancipazione è reciproca. Se tu non esci dal vissuto vittimario, se non esci dall'idea di essere, di avere un credito perenne nei confronti della società, i poli rimangono fermi, il bianco e il nero, il buono e il cattivo, il buono è fuori, comunque si comporti è il buono per definizione, il cattivo è in carcere e comunque si comporti è il cattivo. I poli sono distanti. Il nostro compito, perlomeno io penso il compito della società, è quello di favorire l'emancipazione sia del familiare della vittima sia dell'autore di reato. Emancipare non è educare, o meglio è una forma di educazione. È una forma di exducere, tirar fuori dalle persone il meglio delle loro potenzialità, i cosiddetti talenti nascosti. Non è vero che sia più facile tirarlo fuori da un familiare di vittima rispetto a un detenuto, perché il vissuto vittimario si nutre di odio E ancora una volta, buoni e cattivi, bianco e nero, la vita e la morte. Il rancore, l'odio, ti cristallizza in una forma mentale e in un comportamento che presuppone che tu quotidianamente innaffi la piantina del tuo odio, che quotidianamente instilli la goccia di veleno che andrà potenzialmente a uccidere il tuo nemico, ma diventa un tossicodipendente, è una tossicodipendenza, tant'è che il rancore e l'odio è una, diciamo, è un comportamento, un vissuto che si sposa con la morte, non è, non porta vita, non genera nulla di vitale, di costruttivo.
2: Ringraziamo Paolo Setti Carraro per la sua testimonianza, e proprio di testimonianze stiamo parlando. La settimana scorsa vi abbiamo fatto ascoltare la testimonianza di Sonia Fusco, una testimonianza forte da parte di una donna che ha perso la figlia, vittima della strada. E oggi vi facciamo ascoltare invece la testimonianza di Marco, una persona che ha cercato di fare un percorso, diciamo, di risarcimento e di riparazione attraverso una casa di comunità, Casa Gianni. La mediazione non sempre è possibile, però sicuramente l'approccio ad avere, diciamo, un atteggiamento di riparazione e di risarcimento è qualcosa, è un percorso che si può fare anche individualmente. Ascoltiamo oggi le parole di Marco, intervistato da Claudia Landi, che è mediatrice esperta in programmi di giustizia riparativa, oltre che avvocata del Foro di Bologna.
4: Ci tengo a dire che ho voluto esserci convintamente qui, non solo per un'ulteriore presa di coscienza, ma proprio per un atto di responsabilità da parte mia, no? Verso il percorso che ho fatto e verso, per avere una visione diversa delle cose. Quindi per me oggi è importante essere qui. Vabbè, io mi presento, sono di Napoli, ho 32 anni, convivo, ho due bambini, mio malgrado io mi sono sempre etichettato un delinquente, perché mio malgrado ho sempre commesso reati nella mia vita, fin da quando ero bambino, dai 14 fino adesso. Diciamo, credo che le cose non accadono per caso, quindi il fatto di essere qui oggi è un'ulteriore conferma a quello che penso. Ho avuto la possibilità di fare il percorso a Casa Gianni a marzo con la Nadia, e ci sono stati 8 incontri dove ci siamo fermati, ci sono state delle riflessioni, ci sono stati momenti introspettivi dove abbiamo avuto la possibilità magari io di guardarmi ancora di più dentro, di cercare di capire cosa c'era dall'altra parte, no? Visto che io da questa ci so stare, diciamo, no? So cosa si prova. Volevo capirne di più, comunque, ero curioso. Avevo avuto già la possibilità di farlo in carcere, al carcere di Catanzaro, però, come dicevo alla Claudia, è come se mi mancava qualcosa. Mi mancava un tassello, non riuscivo a cogliere il senso vero della giustizia riparativa, quindi ho detto perché non provare, mi sono dato questa possibilità e ho iniziato questo percorso. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci anche con persone esterne, diciamo, della persone normali, no? Io le definisco, quindi dove loro hanno raccontato la loro storia, noi abbiamo raccontato la nostra, senza per forza sentirci giudicati, no? Ed è stato bello perché è nato tutto in maniera naturale, quindi non mi aspettavo niente, però quando è finito il percorso mi ha lasciato più di quello che mi aspettavo, quindi
5: E quindi se potessi raccontarci appunto che cosa ti ha lasciato il percorso di giustizia riparativa rispetto appunto al fatto che ne avevi già fatto uno e hai detto era rimasto qualcosa di incompiuto,
4: in sospeso.
5: Cioè che cosa ti ha dato la possibilità di vedere che cosa, cioè con lo sguardo della vittima, con lo sguardo... Non sappiamo
4: sì,
5: nulla della...
4: Cioè in qualche modo non di mettermi nei panni della vittima perché... Però spesso, sai, si dà per scontato che la giustizia riparativa in un certo senso nasce per ascoltare le vittime, no? Per stare vicino alle vittime. E magari troppe volte si dà per scontato che anche chi ha commesso reato non ne abbia bisogno. Invece vi posso garantire che anche chi commette reato è logorante, no? Per chi commette reato... vivere ogni giorno, no? In carcere, nella sua cella, diciamo. Io ricordo i volti, ricordo quasi tutte le cose che ho fatto, quindi...
5: Che hai fatto, scusa, come quando hai commesso dei reati?
4: Sì. Quindi, però sai, quando sei dall'altra parte, tu alcune certe cose non te le puoi permettere, quindi... In quel momento tu non ci pensi, no?
5: E questo è il punto che credo che possa veramente aiutarci a capire.
4: Quello che volevo fare io e che poi mi è servito era proprio questo, no? Cercare di, per un istante, di mettermi nei panni della vittima.
5: Sì, guarda, questo è un punto, credo, per tutti noi fondamentale, cioè il prima e il dopo in un certo senso, quindi come... quando ti sei trovato nella situazione di commettere reati, probabilmente poi legato alla una storia personale, e in che modo vedevi la vittima o non la vedevi? Cioè che percezione si ha della vittima in quel momento? Cioè, questo ce lo puoi raccontare solo tu, nel sì, senso che...
4: Vabbè, io ti racconto la mia storia.
5: Sì.
4: Diciamo che io ho sempre commesso reati predatori, rapinavo orologi. Ok, quindi in tante occasioni manco le vedevo le vittime, cioè nel senso strappavo gli orologi, quindi non mi è mai, tra virgolette, importato, no? Per me erano un numero, come ti devo far capire? In quel momento io ero lì per i soldi, quindi non mi sono mai soffermato su questa cosa. Poi magari crescendo... diventando padre, avendo trascorso anche tanti anni in carcere, subentra anche un po' la stanchezza mentale, fisica, no? Ti fermi, no? E dici, cioè, cosa ho combinato, no? Ed è quello che è successo a me in un certo senso. Oggi ci penserei 10.000 volte prima di commettere un reato.
1: E a chiusura di questo percorso all'interno della giustizia riparativa vi vogliamo proporre quella che è la mappatura che è stata realizzata all'interno di Visioni Riparative. La mappatura è quindi uno degli atti, una delle tappe di questo progetto e che è andata a individuare tutte quelle realtà del territorio o quantomeno alcune di queste, perché è una ricerca in progress che si occupa di giustizia riparativa e anche di pratiche riparative. Lascio la parola però a Marta Santurbano, che è una delle studiose che si è occupata della mappatura, che ci racconta a che cosa sono arrivate e qual è poi le prospettive future.
6: Dato che è sicuramente emerso è stato che, a prescindere appunto da ciò che ad oggi è istituzionalizzato e da ciò che ad oggi è giustizia riparativa inteso in termini proprio normativi, è valido e quanto mai necessario andare proprio ad investire su quelle che sono le iniziative che noi abbiamo chiamato dal basso, quindi queste iniziative che piuttosto che all'interno della giustizia riparativa vanno a collocarsi nell'ambito di una cultura riparativa più generalmente intesa, che quindi possa coltivare delle relazioni nell'ottica poi di innestare questi percorsi all'interno di dinamiche che sono già preparate, no? Per accogliere appunto un certo tipo di metodo. Infatti a livello di metodo noi abbiamo individuato una sorta di unitarietà delle pratiche che ha riguardato non solo l'ambito istituzionale, ma anche l'ambito appunto più territoriale, insomma, delle associazioni, delle cooperative sociali, eccetera, che va a toccare proprio delle pratiche di coltivazione delle relazioni, piuttosto che di ascolto reciproco, piuttosto che di radicamento territoriale, inteso non solo come una vicinanza proprio a livello territoriale, ma una vicinanza come conoscenza del territorio e delle relazioni sociali all'interno delle quali appunto queste pratiche si vanno ad innestare. Quindi un po' l'auspicio che è emerso dalle varie interviste è di

Marco, l'avvocata Claudia Landi, Marta Santurbano ovviamente e tutti voi che dalle case circondariali dell'Emilia Romagna ci avete seguito. Se volete scriverci fatelo a redazioni.liberidentro@gmail.com oppure casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un caro saluto da me che sono Antonella Cortese e da Ilaria Cecchinato. A domani!

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Penultima puntata, prima della pausa estiva, dedicata alla playlist, poi ci risentiremo a settembre. Che abbia inizio la prima parte, buon ascolto.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
5: Seconda parte di Let's Talk More Rock. Ancora musica, ancora playlist. Io vi saluto qui, con il solito buon punk rock a tutti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Berlino, l'attentatore del Pride sarebbe stato ucciso pochi minuti fa, lo dicono i media tedeschi. Le sue ricerche sono durate tutto il giorno. Da Merz l'appello all'unione nel nome della difesa della libertà, ma è polemica sul fallimento dei servizi di sicurezza. Gli incendi in Europa, fiamme ancora fuori controllo nella Gironda, oltre 200.000 evacuati in Spagna, nuovo rogo vicino Valencia. Dopo le ondate di calore, gli incendi, riscaldamento globale, abbandono delle aree interne, sottofinanziamento della protezione civile tra le cause. Una sospensione dei raid senza che sia stata annunciata la tregua. Da 48 ore nel Golfo Persico si sono fermati gli attacchi americani e la rappresaglia iraniana. Netanyahu, che martedì sarà da Trump, apre al Board of Peace esercito e colonie ancora contro i villaggi della Cisgiordania. Bologna al Pilastro, migliaia in piazza una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, una marcia popolare, l'hanno chiamata gli organizzatori. Nel giornale radio il collegamento con la piazza. Le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici, apriamo questo giornale radio, lo avete sentito con quanto è avvenuto, con quanto sta avvenendo a Berlino, in Germania. Ieri sera, lo sapete, un furgone si è lanciato sulla folla al termine del corteo del Pride che aveva poco prima attraversato la capitale. Una donna è morta e altre 29 sono rimaste ferite. L'uomo alla guida del furgone è stato identificato, è stato per tutto il giorno in fuga, ma ora arriva la notizia della sua possibile uccisione in una sparatoria alla periferia di Berlino. Cominciamo dalla cronaca, naturalmente nel paese si moltiplicano anche le reazioni, le riflessioni di natura politica, ma cominciamo dalle ultimissime novità. Buonasera Alessandro Ricci.
1: Sì, buonasera. Come stavate già dicendo, Abdul B, il 21enne che ieri si è lanciato con un furgone sulla folla al Pride di Berlino, è stato ucciso circa un'ora fa, secondo i media tedeschi, in un'operazione della SEC, le forze speciali tedesche, nel quartiere di Spandau a Berlino. La ricerca è durata tutto circa 22 ore da quando è avvenuto il fatto, e durante la giornata si sono arrivate diverse notizie, in particolare che ci fosse un complice e sarebbe stata arrestata una persona di origine iraniana. Al momento però non ci sono altre notizie sulla possibilità di un complice, ma ci sono notizie su come si è svolto l'attacco, ossia Abdullah si sarebbe lanciato in una zona che non era protetta dal cordone di polizia ad alta velocità, circa 80 km orari, sulle persone che avevano preso parte al Pride che stava quasi finendo, e poi sarebbe sceso con, secondo alcuni testimoni, con un machete o un coltello e avrebbe colpito alcune persone, ma questo è ancora da confermare.
0: Così come la matrice, il ministro degli interni oggi ha parlato di matrice islamista, anche su questo in giornata si sono rincorse notizie.
1: Sì, si sono rincorse molto le notizie, ma al momento sembra confermato. Il ministro Dobrindt conferma che la radice è islamista, anche perché si è guardato il passato di Abdul Balaout, si è visto che il 21enne cittadino tedesco di origine libanese si era trasferito in Libano per andare in Siria ed unirsi all'ISIS. Era stato rispedito in Germania in quanto cittadino tedesco, e in Germania aveva ricevuto una condanna a 1 anno e 10 mesi per aver programmato un attacco che avrebbe minacciato lo Stato. Parliamo di marzo 2026. In questo periodo quindi Abdul entra in un programma di deradicalizzazione e in libertà vigilata parziale, e quindi ci sono molte polemiche, ossia ancora una volta, perché era già successo in altre occasioni, un personaggio che era all'attenzione delle forze di polizia tedesche è sfuggito al controllo e ha commesso un atto terroristico.
0: Oggi il cancelliere Merz si è recato poco fa, questo pomeriggio, sul luogo dell'attentato, ha parlato dell'unione, della libertà da difendere. Ci sono altre reazioni, immagino che non sia l'unica in un paese che, anche lo ricordiamo, vede in costante ascesa l'estrema destra dell'AfD. Ci sono altre reazioni che ci vuoi segnalare? Poi ti lascio.
1: Sì, quella di Merz non è l'unica, c'è anche la

0: Klingba, il vicepresidente, il vicecancelliere in carica SPD, dice che non c'è spazio per il terrorismo. Dall'altra parte c'è chiaramente Alternative für Deutschland che spinge sulla parola rimigrazione, e molti fanno notare che però Abdul Ballaut era un cittadino tedesco, e su questo AfD rilancia dicendo che il problema sarebbero tutti gli immigrati, anche quelli di seconda generazione. Quindi molto probabilmente Alternative für Deutschland utilizzerà questo attacco terroristico a fini politici per le prossime elezioni che si terranno in Sassonia-Anhalt, in Mecklenburgo, von Pomerania anteriore e a Berlino il 22 settembre.
1: Alessandro Ricci, ti ringrazio.
0: Buonasera.
1: Buona serata. Adesso gli incendi in Europa, nella regione francese della Gironda. La prefettura ha avvisato gli oltre 220.000 evacuati per gli incendi che non potranno fare ritorno alle proprie case prima della metà della prossima settimana. Il rogo resta fuori controllo. Da martedì si attende un nuovo rialzo delle temperature. L'incendio lambisce la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. In Spagna invece al rogo che da giorni minaccia la regione di Madrid si è aggiunto oggi un nuovo incendio sulla costa orientale a Valencia. È stato necessario evacuare circa 15.000 persone. Anche in Italia oggi si registrano alcuni incendi, seppure più contenuti, nel Basso Molise, nel Gargano, sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Dopo le grandi ondate di calore dunque arrivano gli incendi, la cui estensione e gravità è in crescita anche a causa del riscaldamento globale. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale.
2: C'è un libro di qualche anno fa di un climatologo e un diplomatico, Mastroianni e Pesini, che si intitolava L'equazione del disastro. Secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori, questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro Mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli dell'austerity europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri di prevenzione più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera eccetera. E poi c'è l'elemento climatico. Non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso, ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, e beh, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi, abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano come dovrebbero, e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri, ma che è sicuramente preoccupante.
1: L'Iran conferma la pausa dei raid statunitensi, di conseguenza della propria rappresaglia contro i paesi vicini, e comunica al Pakistan di essere disponibile a continuare i negoziati, però promette un'espansione del conflitto se i raid dovessero ricominciare. L'Iran è pronto a punire severamente il nemico israelo-americano qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose, così si legge in una dichiarazione del vicepresidente del Parlamento. Da 48 ore gli Stati Uniti hanno infatti smesso di colpire il paese, nonostante l'assenza di una tregua formale. Sentiamo da New York il servizio di Davide Mamone.
3: Donald Trump frena almeno per ora un'ulteriore escalation militare contro l'Iran. Secondo il New York Times, il presidente avrebbe congelato i piani per intensificare i bombardamenti dopo un confronto con i vertici militari e i principali consiglieri della Casa Bianca. A preoccupare il Pentagono è soprattutto il rapido consumo dei missili intercettori Patriot, fondamentali per difendere le basi americane e gli alleati nella regione. Una preoccupazione resa ancora più concreta dall'attacco della scorsa settimana in Giordania, dove 3 soldati statunitensi sono stati uccisi dopo che un missile iraniano è riuscito a superare le difese aeree americane. Oltre all'aspetto militare, la Casa Bianca teme anche un allargamento del conflitto, possibili ritorsioni contro gli alleati in Golfo, nuove tensioni sui mercati energetici e un'ulteriore crisi umanitaria nella regione. Trump continua a sostenere di preferire una soluzione diplomatica, pur ribadendo che tutte le opzioni restano sul tavolo, ma secondo diversi funzionari americani citati al New York Times, un'ulteriore offensiva rischierebbe di ottenere l'effetto opposto, rafforzare la leadership iraniana e allontanare ancora di più qualsiasi possibilità di riportare Teheran al tavolo dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato per la prima volta l'ingresso del Board of Peace nella striscia di Gaza. Il contestato organo, voluto e guidato da Donald Trump, potrà dunque iniziare a costruire delle strutture temporanee dei campi profughi nella zona di Rafah. Per entrare nella zona i Gazawi dovranno dimostrare, non è ancora chiaro in che modo e a chi, di non essere connessi in alcun modo ad Hamas. Il voto è arrivato 2 giorni prima dell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, previsto per martedì a Washington. Coloni ed esercito israeliano nel frattempo hanno continuato anche oggi la loro rappresaglia contro i villaggi palestinesi dopo la sparatoria dello scorso venerdì. Sono state arrestate decine di persone. I coloni hanno dato fuoco a case, campi, automobili e a 2 moschee. Sentiamo la testimonianza dalla Cisgiordania di una cooperante italiana che ha chiesto, per motivi di sicurezza, di rimanere anonima.
4: Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni soprattutto, come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati anche qui, mi sembra, 50 di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
1: Adesso andiamo a Bologna, al Pilastro, il quartiere dove una settimana fa, la scorsa domenica, Abderrahim Fakir è morto durante un intervento della polizia. Il quartiere e le associazioni che lo animano oggi si sono dati di nuovo appuntamento in piazza. Dopo gli scontri in centro della scorsa domenica, la questura aveva fatto filtrare di avere predisposto uno schieramento di polizia e carabinieri significativo. Vediamo allora come sta andando. Alessandro Canella è il direttore di Radio Fujiko. Alessandro, buonasera.
5: Sì, buonasera, mi trovo al Pilastro dove alle 18 la comunità del Rione e le persone solidali della città si sono date un nuovo appuntamento per ricordare Abderrahim Fakir a una settimana esatta della sua morte. In realtà è stata una settimana intensa e quasi ogni giorno c'è stata almeno un'iniziativa per non far spegnere i riflettori e chiedere verità e giustizia, ma anche per chiedere la revoca dello scudo penale per i poliziotti coinvolti nella sua morte. La cosa che colpisce nella manifestazione di oggi, che è stata definita una marcia popolare, è che nelle grafiche di convocazione è stata presentata a caratteri maiuscoli con la parola pacifica, un messaggio ribadito anche in piazza dalla comunità marocchina: siamo qui in pace e vogliamo giustizia per il nostro fratello. Un segnale che anche nelle realtà sociali è iniziata una riflessione sulla strumentalizzazione politica che spesso a destra viene fatta su ciò che accade in piazza. Del resto di polizia oggi al Pilastro non si vede l'ombra. In settimana è stata lanciata da Yusra Fakir, la nipote della vittima, anche una raccolta fondi solidale per le spese legali. La famiglia sembra essere consapevole di dover condurre una battaglia in stile Davide contro Golia. Qui al Pilastro oggi ci sono almeno 2000 persone, nonostante il tempo incerto, il periodo estivo. Così era stato a ritroso anche mercoledì scorso a un'assemblea pubblica e ovviamente ancora di più lunedì nella manifestazione al centro delle polemiche. È un segnale che Bologna non accetta che la morte di Fakir venga archiviata in fretta come vorrebbe il governo Meloni. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
1: Grazie anche ad Alessandro Canella. Adesso la politica. Per la maggioranza di governo inizia domani una settimana complicata. Al Senato comincia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì a Montecitorio è previsto il voto sulle chat di Del Mastro, con l'opposizione intenzionata a chiedere il voto segreto nella speranza di creare un altro incidente. Poi il governo deve trovare la quadra su un decreto per alleviare il caro carburanti. La questione con le casse vuote non è di facile soluzione. L'Italia sconta un drammatico ritardo sulla mobilità verde. Carlo Alberto Carnevale Maffè, un economista della Bocconi di Milano.
6: Le accise sono una forma di prelievo fiscale storica, ma la loro rimozione ha un effetto regressivo. Ricordiamo che togliere le accise alla benzina premia quelli con la Porsche e punisce quelli con la Panda, paradossalmente, perché è un'operazione che in realtà aiuta fiscalmente quelli che consumano più benzina. In realtà la scelta di ridurre le accise sulla benzina in un contesto in cui la crisi è lato offerta e non lato domanda non è una scelta intelligente. Il governo se ne accorge tardi perché il governo ha la responsabilità, questo come tutti gli altri prima, sulla scarsa indipendenza energetica dell'Italia. L'Italia è ultima in Europa nell'adozione delle auto elettriche, ricordo che le auto elettriche non vanno a benzina ma vanno col kilowattora, poi che noi abbiamo il kilowattora più caro d'Europa è un altro problema, perché siamo ancora dipendenti dal gas, non abbiamo installato abbastanza rinnovabili e, fatemelo dire con estrema franchezza, abbiamo una posizione molto ambigua sul nucleare. Finché siamo ricattati da sceicchi o da autocrati, noi saremo di fronte a temi di inflazione da energia, questo è il tema vero. E ricordo che l'inflazione è la peggiore tassa possibile, che punisce esattamente le fasce più deboli del reddito.
1: I teatri condominiali dell'Italia centrale, patrimonio dell'umanità, UNESCO. La decisione è arrivata nell'ambito della riunione del comitato che è in corso in questi giorni in Corea del Sud. Il riconoscimento riguarda 10 teatri, la maggior parte dei quali si trovano nelle Marche. Sentiamo Ira Rubini.
7: Il grande patrimonio artistico e culturale italiano, da qualunque parte lo si prenda, non può che fornire quasi infiniti spunti per un riconoscimento UNESCO, ma è la scelta che diversi governi compiono nel proporre le candidature di ciò che deve ottenerlo, che rappresenta lo zeitgeist, lo spirito del tempo. I teatri condominiali furono un modello culturale che si diffuse tra il XVIII e il XIX secolo nei borghi dell'Italia centrale e che fece uscire lo spettacolo dai palazzi nobiliari e dalle istituzioni religiose, dove era destinato a pochi, portandolo fra la gente per iniziativa di notabili e amministratori locali. Un fenomeno virtuoso e giustamente riconosciuto dall'UNESCO. In passato l'attuale governo aveva già provato, stavolta in sede parlamentare, a far dichiarare monumenti nazionali molti teatri comunali, ma la lista compilata seguiva criteri così sgangherati che le vivaci critiche suscitate avevano fatto naufragare l'iniziativa. Quella dei teatri condominiali, più circoscritta nello spazio e nel tempo, proposta dal governatore delle Marche Acquaroli di Fratelli d'Italia, ha avuto più fortuna. Ma perché il governo ci tiene tanto a monumentalizzare i teatri? A uno sguardo più attento, la scelta conferma la direzione da tempo intrapresa in ambito culturale, recupero delle glorie passate e della tradizione, in un'operazione nostalgia dal sapore patriottico anche quando è regionale. Ma le vere domande sono: che fondi saranno destinati ai teatri in oggetto e per farci cosa? Per ricreare davvero una comunità culturale locale o per calare dall'alto qualche direzione artistica condiscendente? Per favorire il teatro contemporaneo, che in questi ultimi anni è stato fortemente penalizzato, o per creare stagioni mummificate? Forse è il caso di riparlarne fra un po'.
1: Minuti, è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Virginia Platini. A tutti voi grazie per l'ascolto, le notizie tornano alle 22:30 e buona serata.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: こんばんは皆さん。さあラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろんデラウリス、いつも、そしてオッシディアナと時々ニコがやってくるよ。みんなじゃあ楽しんでね。イエーイ。わーわーわーわ
2: ーわーわー。eccoci qui in questo momento。
3: Sempre col sottofondo di...
2: C'è un sottofondo, abbiamo una specie di, come dire, di tappeto sonoro.
3: Essendo vicino all'aeroporto, purtroppo...
2: Esatto, ecco. È un tappeto sonoro, così...
3: Ogni 10-15 che... minuti sentirete
2: va abbastanza
3: il passaggio
2: bene.
3: Degli aeroplani.
2: Ah sì, dai, in fondo fossimo una radio di musica classica. Allora, stasera allora siamo di nuovo qui con Nico e De Lauris.
3: E anche questa puntata, diciamo, facendo seguito a quella della scorsa settimana che abbiamo rispolverato il supporto fonografico del 7 pollici, questa settimana parleremo del 10 pollici.
2: Molto raro, devo dire che io non è che avevo proprio tanta roba, ho fatto un po' fatica.
3: Beh, io sì, ne ho parlati parecchi, adesso vediamo quelli che riusciamo.
2: C'è una trasmissione, sì, va ce bene. N'è anche per più di una.
3: Vediamo
2: però...
3: cosa riusciamo a farvi sentire in un'oretta. Prima però di cominciare, naturalmente, facciamo...
2: Aspetta che avevo preparato...
3: Un omaggio
2: a...
3: Ho
2: preparato un pezzo, ma com'è che si era spostato qua?
3: Facciamo un omaggio al cantante dei Secretville Talk che ci ha lasciato, Luke Coller, per una grave malattia, e quindi vi facciamo ascoltare
2: il sesto pezzo, che
3: Step Down
2: esatto.
3: Dall'album Scratch the Service, Secretville Talk.

0: Beh, il Sicco Vittorio, un gran gruppo, bello potente, questo cantante. Ci dispiace molto, molto giovane ancora, e quindi, come dire, lo ricordiamo, abbiamo ricordato con questo pezzo. Adesso passiamo ad altro perché abbiamo un pochino dato fondo ai nostri dischi. Tra l'altro io non ho le buste di plastica per questo formato.
1: Se vuoi te le trovo.
0: No, perché è un formato un po' anomalo che fanno solo quelli che vogliono fare i fighi, dirà, adesso noi
1: No, ma
0: facciamo
1: infatti, allora,
0: gli strani.
1: come abbiamo detto prima, stiamo cercando appunto di rivalutare questi supporti fonografici un po' screditati, tipo il 7 pollici come la trasmissione della volta scorsa, e stavolta invece abbiamo tirato fuori un po' di 10 pollici, che era un formato. Pensate che fu il primo formato di 10 pollici che quando hanno inventato, cioè hanno messo su la musica su questi supporti, erano addirittura un materiale di gomma lacca.
0: Sì, però erano anche a 78
1: Sì, ed
0: giri
1: erano a 78
0: e
1: giri.
0: pesavano mezzo chilo.
1: Sì, infatti 78 giri e appunto, detto in inglese, il formato shellac. E niente, dopo dal 48 invece l'introduzione al materiale cloruro di polivinile, PVC, che dopo naturalmente si sono chiamati dischi in vinile e sono diventati, sono passati gli album a 33 giri, così gli LP a 12 pollici, però questo formato è rimasto comunque quando i primi gruppi, le prime band, così non avevano ancora magari tanti brani per fare un LP, facevano questi mini LP in 10 pollici, come ad esempio Renato Carosone, che fece questa serie di album con Renato Carosone e il suo quartetto. Questa serie di 10 pollici che si chiamavano Carosello Carosone, che ne ha fatti 4-5, diciamo, con a nome Renato Carosone e il suo quartetto, e altri 3 con Renato Carosone e il suo sestetto, che col tempo si è allargata la band, che ha fatto successo. E naturalmente sono dischi del 1955-56, quindi se sentite un po' di tic-tac,
0: Ma
1: capirete il
0: qui
1: perché.
0: sono già abituati i nostri ascoltatori,
1: E
0: che già bastano i
1: andiamo.
0: miei.
1: Ho estratto questo brano Io, mamma, te, tu, perché
0: Ah,
1: diciamo è
0: beh, famosissimo.
1: famosissima e poi è carina, fa un po' ridere.
0: È molto, molto brano, molto famoso. Vai.

ti avevo detto dal primo appuntamento e non porta nessuna pista a te. Invece mono frate, na soro non pote, sola non stai una volta, a scimma sembra tre. E mai promesso domani chi lo sa,

Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te.

fetto o spumone, chi la cago sticchiù. Per ricordare sta giornata, dinda villa ci hanno fatta foto.

0: Andiamo al cinema a ballare, ci cercammi e ci squaglia, con menù carabiniere che la vena ci afferrà. Ma innamorate, sono rassegnate, non reagisco più. Io, mamma te tu, padre te, frate te tu, mamma te, sora te tu, padre te, frate te, mamma te, sora te, zia te, nonna te, zia te, sora te, mamma te, padre te, frate te, frate te, mamma te, sora te, zia te, nonna te, mamma te, padre te, frate te, iata venna! Iata venna!
1: E anche Carosone è passato. Stavo cercando di capire qualche notizia di quello che sta succedendo al Pilastro per via della manifestazione che domenica scorsa io non ho sentito niente prima di venire in radio, quindi mi dispiace molto che non abbiamo potuto parlare di quello che è successo del caso di Fakir. Perché non ci siamo aggiornati, evidentemente capita che non sia sempre lì con le antenne drizzate a quello che sta succedendo, soprattutto in questo periodo che magari siamo più abituati che succede poco. Quindi se ho qualche informazione magari adesso ve la do in diretta, adesso la provo a cercare. Per il resto continuo, questa è la mia proposta per il disco appunto di adesso, un gruppo francese che vidi, non vorrei dire un'oscenità tipo a Pianoro, non so quanti anni fa, moltissimi anni fa, un gruppo molto punk rock francese, quando in un posto improbabile dove io non avevo mai visto concerti prima né mai ne ho visti dopo, e venne questo gruppo qui che c'era pochissima gente tra l'altro a vederli, cioè state 20 persone, perché è stato quel periodo in cui non venivano, cioè non c'era tanto punk in giro. C'è stato un periodo in cui io ho visto dei concerti bellissimi anche quando c'era il Lazzaretto in via Mattei, per esempio, ho fatto dei concerti bellissimi con 20 persone, 30 persone proprio. E purtroppo io ho avuto la fortuna di vederli, però insomma, questi Ashtons, un gruppo di molto molto punk rock, non so neanche se sono ancora vivi perché il cantante era già molto messo male, allora c'era un magrissimo, evidentemente un tossico, e allora dunque il disco, allora questo qui ha un,
2: e anche loro hanno scelto il formato in 10 pollici,
1: esatto, e ho messo supporto su questo Hate Me.

0: Allora, questi appunto erano gli Ashtones con Hate Me, passo abbastanza raro, nel senso comunque un gruppo che è un po' sparito. Allora, i numeri per eventuali messaggi è il 333-180-9494, perché noi siamo qui, non andiamo in ferie. Io personalmente non ci vado per niente. cioè.
1: Neanche
0: Quindi
1: io.
0: ti trasmetto tutto agosto, tu anche?
1: Sì,
0: Noi siamo qui,
1: sono in bolletta,
0: noi
1: come si dice
0: siamo
1: qua a Bologna.
0: anti turismo di massa,
1: Sì, soprattutto in agosto.
0: siamo così contrari a questo overtourism che non andiamo da nessuna parte e stiamo qui, e quindi già che stiamo qui veniamo in radio, perché comunque a noi la radio ci piace.
1: Allora,
0: È
1: adesso
0: il momento di
1: sempre
0: pubblicità progresso non pagata.
1: in supporto, sempre andando avanti con dischi su supporto 10 pollici, anche gli Scream, che fra un po' vi faremo ascoltare, hanno fatto questo appunto mini LP con 2, 4, 6, 7, 8 pezzi e solo in formato appunto 10 pollici. Prodotto da Dave Grohl, che è si chiama Complete Control Sessions, e sono proprio sessioni, probabilmente di prove, perché si sente nel pezzo che vi faremo sentire, sente che addirittura l'intro lo sbagliano e poi ricominciano da capo e hanno lasciato tutto così. Però ci sono pezzi interessanti, come alcune cover, tipo un brano dei Bad Brains, e noi vi faremo ascoltare Demolition Dancing, invece, che è una cover dei grandi Rats.
0: Dovevamo selezionare il piatto 2.

0: Eccoci, questi erano gli Scream che troverete al Distruggi la Bassa del nostro amico Monta. E il...
1: Allora, il 31, dunque, perché c'è, sono tre giorni molto intensi, tra l'altro come la solita formula dei due palchi, per cui devi sempre correre di qua e di là. L'anno scorso è stato un po' sfigato per via che pioveva a dirotto, quest'anno speriamo che vada un po' meglio. Allora, abbiamo i soliti giorni che sono il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. E in The Scream li potete vedere il 31, che sono il un sabato, il 31. Adesso guardiamo. Comunque in genere è venerdì, venerdì 31, a giovedì 30, venerdì 31 e sabato 1. E io ho fatto un po' di confusione. E beh, come al solito, una line-up sempre molto interessante. Non ve la diamo tutta per tutta quanta, perché ci metteremo tutta la trasmissione per darvi l'elenco dei nomi. E il 30, ora ci sono i Casualties come gruppo line-up, perché ho fatto anche un po' fatica a trovare proprio tutta la line-up, devo dire che... E invece il 31, che è venerdì, è imperdibile perché ci sono gli Scream e poi The Feeling e poi Total Chaos, di italiani abbiamo sempre peggio, e poi dopo c'è il sabato 1 agosto che abbiamo i Toy Dolls come il gruppo di chiusura, insomma, non so se poi il gruppo di chiusura, perché poi l'anno scorso il gruppo di chiusura l'ha preso lì nel bistacchino perché non è riuscito a suonare per via del casino, e poi quest'anno con tutti i casini che ci sono di nubifragi sempre comincia a essere tutto un po' a rischio. Comunque ci sono questi H-Strychnine, No More Lines. E poi, insomma, diciamolo, ci sono anch'io qui Warfare, che faccio un intro declamato con la mia solita performance, e quindi non perdetevi questo festival. Poi c'è anche la possibilità di campeggio e che dire, tutti gli anni ci andiamo, quindi vuol dire che ci piace. Adesso, cosa abbiamo preparato sul piatto? Il mio? Ho voluto fare un'eccezione perché io sono stata in Giappone a maggio e quindi ho comprato qualche disco, pochi, perché ho avuto una certa difficoltà a trovarne, anche perché sono stata pochi giorni a Tokyo, non è quello il Giappone che mi piace. E così ho trovato alcuni dischi e adesso ho preparato questo 45 giri, che quindi non è un 10 pollici, è un 7 pollici, un po' come dire, un po' strano. In Da Zè si intitola, lo dice sempre, quindi andiamo.

Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso

0: Puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti sospesi. Un gesto importante di solidarietà.
1: Eccoci qua. Allora, avete ascoltato il pezzo giapponese e poi adesso riprendiamo con i 10 pollici.
2: Allora, adesso ho preparato un singolo dei Kasabian. I Kasabian è una band che hanno veramente sposato il supporto a 10 pollici come loro preferito, perché sia i singoli che i primi album li hanno fatti uscire tutti in 10 pollici, o gli album in doppi 10 pollici, e si vede che c'è un supporto che gli piaceva. E sicuramente anche per, diciamo, per i collezionisti di dischi, che è, diciamo, un supporto più raro. E ogni album, praticamente ogni singolo, era la copertina diventava un poster, che infatti l'abbiamo aperto prima, non riuscivo più a chiuderlo davanti.
1: C'è un poster enorme, che uno,
2: gigantesco,
1: insomma, esatto, non so quanti se poi se l'attaccano in casa, perché...
2: Ultimamente sì, hanno un po' abbandonato questo supporto, anche perché poi dopo, con anche l'uscita del cantante Tom Megan, per fatti non proprio un po' particolari, sì, è stato condannato per violenza domestica e la band l'ha allontanato giustamente. L'unica cosa che ha preso, diciamo, la parte vocale, il chitarrista Sergio Pizzorno, di chiare origini italiane, che ok, è un bravo chitarrista, però secondo me come cantante lascia un po' a desiderare. Giusto l'allontanamento del cantante, però hanno perso un po', sicuramente dal lato vocale, un po' di fantasia. Comunque andiamo a ascoltare il primo singolo, Processes Beats.

0: Così ci siamo ascoltati anche questi, non so neanche come si pronunciano.
1: Kasabian.
0: Kasabian, perché non è che proprio, non li ho mai seguiti io, ecco, devo dire che proprio. Allora, adesso io ho preparato invece questo 10 pollici doppio, tra l'altro, che... Cioè, uno diceva sia prima fare un LP, no? Che fare un 10 pollici doppio. Però, anzi, volevo dire una cosa, ma è possibile che qualcuno possa fare il vinile riciclato? Perché, cioè, abbiamo quantità di vinili che nessuno vuole, perché andiamo alle mostre del disco... E poi anche in tutti i mercatini ci sono queste grandissime quantità di dischi.
1: Beh, col vinile si possono fare tante cose, anche, anche delle cose artistiche.
0: Ma sarebbe più utile usarlo per usare tutti questi scarti qua, dischi che nessuno vuole.
1: Ad esempio, il disco d'oro ha fatto i sigiolini con le rotine per riuscire a guardare.
0: Io ho dei porta cose, però insomma. Però se invece li riciclassimo per fare dei nuovi CD, magari dei nuovi dischi, quelli orrendi, sto dicendo, mica quelli, cioè c'ha tanta robaccia.
1: Sì, beh, non so se si può riciclare.
0: Possiamo lanciare questa
1: idea. Una proposta.
0: Ecco, magari ci ha già pensato qualcuno. E allora, questo è un 10 pollici da sentito la Stereophonic, ed è presentato, forse era legato a una rivista, perché qui c'è questa Pur Magazine, Blast First, Search and Disobey, cioè un po' cambiato il famoso Search and Destroy, e il pezzo è, sono i Sonic Youth insieme a Iggy Pop che fanno il nostro I Wanna Be Your Dog.

0: beh, l'impronta dei Sonic Youth si è sentita, pezzo distorto alla Sonic Youth.
1: Allora adesso passiamo a un altro 10 pollici che dei London Underground, che su etichetta Onyx Sound. La Onyx Sound, come molti sapranno, è prodotta, è stata creata da Adrian Sherwood, e anche questo 10 pollici prodotto da Adrian Sherwood, e come questa etichetta anche loro hanno sposato molto l'idea del 10 pollici, soprattutto per i singoli, e c'è tutta una serie di questi singolini che si chiama Onyx Sound 10 Disco Plate, appunto. Questa band qua, London Underground, a me piacciono un sacco perché sono, vabbè, questo è molto dub, però se sentite anche gli altri,
0: vabbè, l'Onyx Sound fa tutta musica dub, infatti sì. Io che odio il reggae, devo dire la verità, invece ho dei dischi di reggae dub dell'Onyx Sound e Onyx Sound, e in questo periodo, quando fa molto caldo, io li ascolto.
1: Rilassa molto.
0: Sì, perché il reggae è una musica da caldo, e soprattutto il reggae dub, se sei stanco, che non riesci, non hai voglia di far niente, metti su Bim Sherbam e vai, proprio ti rilassi. Io non fumo, quindi quella componente che molti invece apprezzano non la inserisco in questa ricetta, però è una cosa che ci starebbe anche.
1: No, infatti. Comunque facciamo ascoltare Strange Thing dei London Underground, cioè etichetta New Sound.

0: durava poco, perché uno si aspetta da un pezzo così che duri un po' di più. E allora, dunque, io invece ho preparato un pezzo, perché quando facciamo queste trasmissioni estive, senza né capo né coda, diciamo, ognuno porta i suoi, poi adesso devo dire che col fatto dei 10 inch non è che proprio ci abbiamo tutta questa scelta, che possiamo più di tanto fare un discorso molto filologico, saltiamo molto di palo in frasca, e quindi adesso io ho preparato questi 9 inch nails. Comunque sempre roba di qualità, cioè, insomma,
1: certo, infatti.
0: Insomma, non è che è proprio...
1: No, perché noi abbiamo detto che i 10 inch, state attenti a, diciamo, cioè più che altro noi dobbiamo stare attenti a vedere se vanno a 33-45, perché tutte le volte
0: sempre, anche questo ci ho messo un po'.
1: Non
0: prima
1: sono ben
0: messo,
1: definiti, perché alcuni vanno, esatto. Sappiamo che i 45 giri vanno a 45, invece i 10 pollici delle volte vanno a 33, a volte a 45.
0: Infatti prima l'ho messo a 45, poi ho detto no, non mi sembra giusto, l'ho messo a 33, no, beh. E quando arriva la voce, allora dici no, vabbè. Allora, ultimi numeri, 333-180-94-94, perché casomai qualcuno avesse ancora in extremis qualcosa, magari ci volesse anche dire cosa sta succedendo. Ah no, è arrivato qualcosa. L'ultimo disco degli Shellac, allora, aspetta un attimo, questo è di... prima della dipartita di Steve Albini, è in vinile riciclato. Ah, vedi, anche l'ultimo dei Dry Cleaning è in vinile riciclato. Si può fare, Polly. Grazie per questa notizia, perché io non mi ero informata, ero buttata lì di come sta riciclando,
1: Polly.
0: Tutto. E invece è utile anche questa cosa, cioè, crediamo tutti nel ciclo continuo, nell'economia circolare, e ci crediamo fermamente, e non quella greenwashing però. E adesso andiamo con questi 9 inch nail, un pezzo un po' da ballare.

0: Ecco, Nico mi sta facendo notare che non è un 10 pollici questo, è un 9 pollici.
1: Addirittura come, formato ancora più raro.
0: Addirittura un 9 pollici. E per rimanere, poi ho fatto tutta una filippica per dire che mettiamo su roba così che non c'entra niente uno con l'altro, invece non era vero, questo qui è stato mixato da Bim Sherbam. E Adrian, quindi Adrian Sherwood, vabbè, insomma, è comunque dabbato, e quindi ci sta col disco prima che ha messo su Nico, quindi anche senza volere troviamo degli elementi di continuità. Ormai ci manca poco, quindi vi lasciamo con l'ultimo brano. L'ultimo brano, vi ricordiamo di Distruggi la Bassa, che sarà venerdì. Giovedì, venerdì e sabato questi, quindi noi ci troviamo qui domenica, parleremo di come è stato.
1: Va bene, appunto, prendendo in prestito il Distruggi la Bassa organizzato da Monta l'anno scorso al Black Star, appunto, anche questo gestito da Monta, ho visto il Baboon Show, una band fantastica soprattutto dal vivo, e naturalmente sono preso subito il 10 pollici che mettevano in vendita autografato da tutta la band, e di tre pezzi inediti, uno più bello di quell'altro, vi facciamo ascoltare Could You Be It. Alla prossima,
0: ciao ciao, buona settimana.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti.

0: 3825 marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Hello, I'm Russell from Editors, and editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Gico. This wicked city.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!